0: DDR 101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa: La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Posso
3: essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Felicity. Primo amore.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo ci vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No.
4: Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000+ studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Candidato
3: sviluppi il tema, vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: La frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Infatti
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, perle ai porci sto dando a voi, eh.

0: pizzico di pazzia, c'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e ti azzecchi la battuta o freni l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente, la gente!
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa Dio è stata mio. Solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non
2: proprio,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini. Gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti invece.
3: Sì,
2: ad
3: no,
2: avanti.
3: Anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. Uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: ok. Ma cosa ne pensate?
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Sì.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay? Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la plaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so,
5: va.
0: Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non li puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta zolfo, Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico

0: il foioco.
1: Ma cos'è? Oggi... un matinè qui alla banda di Area 101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: vabbè, alla mattina poi
2: ho capito,
4: però ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Al fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomina...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello via tutti i device, anche perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo. Però.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: sì.
0: Lei gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì. E poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli,
0: sì?
2: Anno scolastico 1994-95, il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto, morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: Allora voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però non era la prof poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema di italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era
1: passato. Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase
0: più iconica... risentiamolo.
7: C'è
2: un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Questa cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata:

0: Non scegliere quattro.
1: A quante riforme siamo?
2: A sentimento,
1: ogni,
2: così.
1: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, sì, che però sì. vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: Ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Tony F.
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: L'hai detto?
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casinò.
0: Montare, no?
2: No, montare non
4: Osse di seppia, niente, quindi?
2: No, di seppia. Allora,
0: dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh, ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: non... di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per
3: detta.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è attacco la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate. Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di si alzare. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini.
2: Sì,
0: i giornalisti nostri del TGCOM.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì. Posso essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Felicity. Primo morning. Yes, I'm stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente
3: hai detto, hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo. Sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scettelo insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, perle ai porci sto dando, a voi, eh.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi, lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così,
2: Sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì.
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì.
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Senta, risentiamolo.
1: Ma
0: scusa,
1: non
0: partiti su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui era.
9: Cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel... Mamma!

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Tony F.
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no.
2: No, montare non
4: Ossi di seppia, niente, quindi.
1: No,
2: ossi di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh, ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siedere.
0: Quello è vero.
2: Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Oggi ce l'ho scritto.
2: Però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: lunedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico nuovo?
0: Un fico vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di
0: fico.
2: C'è
0: un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG Comedy.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Prima morning.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: Come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so,
4: prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: è gelato di cioccolato, te lo sei portato
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente
3: hai detto, hai clonato
4: con la quarta moglie?
2: Appunto,
3: siamo a quattro ora.
4: Sono
3: rimasta a due.
2: No, no,
4: siete poco aggiornati. Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo. Sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scettelo insieme.
3: Candidato, sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: alle medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
3: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
4: Come Tony F?
3: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello ed Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
4: Buono, dai.
5: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casinò.
0: Montale no.
3: No, Montale è un
5: Mossi di Seppia, niente quindi.
3: No, Mossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
3: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: cosa?
3: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
4: Non dirla,
3: compagni
4: non...
3: di Blanco.
4: No, l'ha detta.
5: Cosa ha detto?
4: Compagni di Blanco.
5: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
4: No, l'ha detta.
0: Quella
4: l'ha
0: per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
3: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto, Can. Aspetta, c'è andato con la gomma non masticata.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
3: Sì.

0: Certo.
1: Adesso ho capito. Mi fa da... Achille Lauro, scusate.
2: Mi fa da...
1: Achille
2: Lauro.
1: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia della canzone.
3: Ogni anno,
1: prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi,
3: è un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
1: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
4: Come si fa?
1: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
0: Dai.
1: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
0: Ma ci vai a letto te e lui?
4: Ma scusi.
1: Questo è il tema che
4: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
3: Esatto.
1: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
0: Perché?
1: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
4: Ah, bene, allora. Benissimo.
1: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
4: Prego.
1: Grazie.
3: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico?
0: Vero? Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, la pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, subito gli dice: tu sei? Fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: i giornalisti nostri del TGCOM.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Posso
3: essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
4: Yes.
1: Cioè, ma come, lei stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo ci vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, appunto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati,
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
0: insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: La frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando a voi, eh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, occhi del mondo puntati su Lucerna per i colloqui USA-Iran, già siglato il memorandum di intesa tra i due paesi, messaggio del leader supremo iraniano Khamenei che dice: ho dato il mio sì per l'impegno di Pezeshkian ma avevo una visione diversa. Vance dice: da oggi 60 giorni per negoziare. Cambiamo argomento, Mosca promette attacchi massicci sull'Ucraina dopo i raid con droni che hanno colpito una raffineria e diversi obiettivi nella capitale russa. Zelensky afferma: ma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo, è notizia di poco fa, prolunga le sanzioni contro la Russia per altri 12 mesi. Cambiamo argomento, oggi seconda prova scritta alla maturità con le materie di indirizzo latino per il classico, matematica, lo scientifico e lingua per il linguistico. Tra i temi di italiano, quello tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato nella prima prova scritta. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, lo ha detto il Papa a San Pietro ai funerali del Cardinal Ruiniac, presidente della CEI, morto a 95 anni, il feretro del Porporato, trasferito a Reggio Emilia dove oggi sarà celebrata un'altra messa. Cambiamo argomento, ai mondiali di calcio è già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti, i verde oro nella notte giocano contro Haiti a Filadelfia dopo il pari all'esordio con il Marocco, Stati Uniti con l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca, la sfida finisce 1-1, la Svizzera invece cala il poker con la Bosnia-Herzegovina, 4-1 in finale per gli elvetici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravissima,
1: Vanessa,
0: eh?
1: Favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta Fava Fava Sfavilla, è bellissimo.
3: Bocelli è come Paolini, dietro i giornalisti ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900
4: nostro...
0: certo, quando fai così
4: chiedi a Paolo Dini che c'era.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, non nel 59.
0: Sei un cretino.
4: Vai,
0: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca. Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo, ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e li invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà. Grazie Milano! E dirà: no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno spara magliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: chi. Cos'è,
4: un l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare.
2: Salutiamo
4: nel vivo
2: anche Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'Ippodromo di San Siro.
3: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
0: C'è.
4: Bella
0: c'è,
4: però.
0: Bella, no, sì. C'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
0: che c'è.
4: Con Robbie Williams.
0: Ole.
5: Tintarella color latte.
6: Bagliato, schiumato, chiaro, scuro, con un poco di cacao.
5: E se c'è la luna al dire.
0: Ah, era lui, sì.
5: Diventi licantropo.
6: Tintarella di Luna.
3: Oh, ci siamo, dai.
6: Quanti anni ha Paolo Dini?
2: Ancora.
6: Mi sembrava un po' più giovane. Paolo Dini tiene la vigna.
3: Ma cosa c'entro io?
6: Il colore parolo.
3: Ma è la canzone.
6: E se c'è la botte piena.
2: Sì.
6: Lui diventa Super Dick Man.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
0: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
0: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
0: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
3: È già storia, ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
4: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
5: Chi sei?
4: Chi sono?
5: Come ti chiami?
4: Ida, da Milano.
5: Quanti anni hai?
4: 6.
5: Vai.
4: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din din din din din din din din din din din din.
1: È infinita, è infinita.
2: Bellissimo.
0: Io voglio conoscere questa bimba.
3: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
3: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Del Karaoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Karaoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

0: battuta più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo,
1: sei contento di vederci? O
2: hai un giornale sono delle
0: molto,
2: mutande?
0: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario. Bravo. Qua insieme a me.
2: Ma è la pagina dei necrologi, però.
0: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
1: TV? No, nel canale
0: 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente.
3: Sì.
0: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
2: Sì, cioè, i uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora.
1: Va
3: bene.
1: Adesso il quotidiano ha arrotolato nei jeans.
0: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
1: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.

0: e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza, tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge. La provare genia. A battermi. Giudice di gara grandissimi, il nostro Billo
2: Andrea e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
3: La tragedia.
2: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
3: No.
2: E davo, dicevo la famosa frase.
3: Ha detto una cosa nuova però. Cioè.
2: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo. Quindi andiamo subito con il primo sfidante.
4: Ah. Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, mi hanno chiesto, mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù.
1: Ah,
4: buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
3: E perché una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
5: Ciao Chiara.
1: Ciao.
5: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
5: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
5: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
6: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: Ancora.
6: 33 drendini entrarono a drend.
3: Questo di dov'è invece?
6: 33 trotterellando.
3: Di dov'è?
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale?
0: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
3: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
2: Ho un
1: prego.
2: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
2: Questo, sentite. Quando entravo al VIP di Cortina
0: l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
3: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
3: Ho
0: detto vabbè, vediamoci un po'.
3: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tre anche
3: no, ma come pupazzetti quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
2: Umberto Smaila compie 73 kg.
0: Zaia rideva molto
3: anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con una, perché
1: abbiamo
0: ancora
1: ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste, tipo questa è nuovissima.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
7: Challenge, vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Tentiamo.
7: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
7: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
3: un nuovo trend.
0: Okay. Vedo che l'ultimo
3: questo
0: contributo
3: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
8: Riccardo per il Tortorella Challenge.
1: No,
8: cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
3: Ah, dov'è la ciambella? Lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco.
0: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
3: È piaciuto, sai che ti dico?
2: No.
3: Che dici?
2: No.
3: Non te lo dico?
2: No.
3: Ne hai cosa presa?
2: No.
1: Tipo?
3: Ma batta la piazza schizzata.
2: Lo sapevo.
3: And the winner are.
5: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
3: Tortorellando.
5: Sergio da Catania.
6: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: No.
6: 33 drendini entrarono a trend, tutte e 33 trotterellando.
3: Bella.
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
3: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
3: Acireale Catania.
0: capito? No, no, mangiano tutti, senti, ogni tanto la stessa cosa.
2: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
1: Questo era il Tortorella Challenge, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
2: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
1: Sì, li recuperi.
2: Bene.
1: State con la banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: banda di R101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: No. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sei.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli. Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo, è venuto subito qua. Amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Ma
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
4: C'è ragione.
0: Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questo.
4: Un attimo, bevo
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Su. Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
2: Vai, no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No. No, dai,
3: per me è un sì.
4: No. Dicono dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
3: Va bene.
2: Ma
3: sì.
2: Cosa chiedi? Amore.
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le Min. E poi.
2: Anche nostro,
1: I cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Non c'è più. Che paura.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Orbuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario. No. Per sbaglio è diventato figlio di Dodi Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista ad Walter Nudo.
0: Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari. Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli

0: la favilla. Ah!
1: Va.
2: Fatto male.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Oche Summer Edition.
1: Oh, via.
2: La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, sì. Il ritornello, la strofa, in dialetto, sì. Come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition, certo. Di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
5: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: Che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
5: Ma ce n'è una che prende la duna, sappiamo.
4: Prende la duna. Cintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
5: Oh yes.

0: ti capita.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al karaoke si canta Tintarella di Luna.
1: Io non ho le parole, però. Prendi la candida.
0: No!
1: Non era così?
3: Questa è già fatta, fatta un'altra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte, se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati ieri, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Riprende il traffico a Hormuz, oggi la cerimonia della firma dell'accordo in Svizzera. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo. La versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0. Festa rovinata però dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo, in avvio di ripresa, ha subito un duro fallo di Madibo. È crollato a terra con la gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud e conquista il passaggio ai sedicesimi di finale. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravissima.
1: Fava Alessa, favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta fava fava sfavilla, è bellissimo.
3: Bocelli è come Paolini dietro i giornalisti, ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire, come traccia da seguire, poi
2: 1900
4: nostro...
0: certo, quando fai così
4: chiedi a Paolo Dini che c'era.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
0: Sei un cretino.
4: Vai,
0: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo, ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere
2: sì?
0: Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà. Grazie Milano, e dirà: no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: cos'è, chi? Cos'è, una
4: è l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare
2: salutiamo
4: nel vivo
2: anche Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
3: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto, ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
0: C'è,
4: bella
0: c'è,
4: però.
0: Bella. No, c'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
0: che c'è
4: con Robbie Williams.
5: Luna,
0: ole.
5: Tintarella color latte.
6: Sbagliato, schiumato, chiaro, scuro, con un poco di cacao.
5: E se c'è la luna dire.
0: Ah, era lui, sì.
5: Diventi licantropo.
6: Tintarella di Luna.
3: Oh, ci siamo, dai.
6: Quanti anni ha Paolo Dini? Mi sembrava un po' più giovane. Paolo Dini tiene la vigna.
3: Ma cosa c'entro io?
6: Il colore parolo.
3: Ma è la canzone.
6: E se c'è la botte piena.
2: Sì.
6: Lui diventa Super Dick Man.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
0: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
0: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
0: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta
1: è già storia.
3: Ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì, è sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama din.
4: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
5: Chi sei?
4: No, tu chi sei? Chi sono?
5: Come ti chiami?
4: Ida, da Milano.
5: Quanti anni hai?
4: 6.
5: Vai.
4: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din.
1: È infinita.
2: Bellissimo.
0: Io voglio conoscere questa bimba.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
0: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

0: Sei contento di vederci?
1: O hai un giornale delle mutande?
2: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario qua insieme a me.
1: Ma è la pagina dei necrologi, però.
2: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
2: no, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente, e quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
1: Sì, i uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora. Sì.
0: Va bene. Adesso il quotidiano ha arrotolato dei jeans.
2: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
0: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. Tu c'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.

0: grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza,
0: esatto,
1: oggi
0: esatto.
1: tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge.
2: Tragedia.
1: Provare a battermi. Giudice di gara grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea Calà e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: La tragedia.
0: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E davo, dicevo la famosa frase.
2: Ha detto una cosa nuova però. Jerry.
0: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo. Quindi andiamo subito con il primo sfidante.
3: Ah. Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questo giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù.
1: Ah,
3: buona
1: beh.
3: Giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
2: E per te una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
4: Ciao Chiara.
1: Ciao.
4: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
4: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
4: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
5: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: Ancora.
5: 33 drendini entrarono a drend.
2: Questo di dov'è invece?
5: Tutti 33 trotterellando.
2: Di dov'è?
5: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale? Ah,
0: allora, ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
2: No, allora. siamo sicuri che è necessario sto ponte?
0: Vabbè.
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho
1: prego.
0: Un pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al vivo l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
2: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
2: Sì.
0: Ho detto,
2: sì.
0: Vabbè, vediamoci un po'.
2: Tu magari capivi chi era uno, chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tre volte anche
2: nell'intervista. No, ma come pupazzetti
6: che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto
6: Smaila
0: compie 73 kg. Zaia rideva molto
2: anche di
0: però.
2: Più
0: vabbè, andiamo avanti con
1: perché
0: abbiamo
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste, tipo questa è nuovissima.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
7: Challenge, vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Tentiamo.
7: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successa la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
7: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
2: un nuovo trend.
0: Okay. Va bene. Vedo che l'ultimo
2: questo
0: contributo
2: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
1: no.
8: Riccardo per il Tortorella Challenge.
1: No,
8: cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
0: Ah, dov'è la ciambella lì sul piatto? Ma sul piatto non c'è niente.
6: Ti ho lasciato il buco.
0: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non
2: Cristian,
0: solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
9: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No,
2: che dici?
0: No.
9: Non te lo dico?
0: No.
9: Ne hai cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
9: Ma batta la piazza schizzata.
0: Lo sapevo.
9: And the winner are.
4: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutti e 33 trottorellando.
2: Tortorellando.
4: Sergio da Catania.
5: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: No.
5: 33 drendini entrarono a trend, tutti e 33 trotterellando.
2: Bella.
5: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da queste due battute Va bene.
2: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia. Campania e Sicilia.
1: Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
2: A cereale catapepino.
0: No, mangiano tutti.
2: Peppi, ogni tanto
0: la stessa cosa.
2: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
1: Questo era il Tortorella Challenge che torna lunedì e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
2: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
1: Sì, li recuperi.
2: Bene.
1: State con la banda di R101.

0: di R101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo, è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico. So che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione,
0: Ma che c'è ragione? Dirlo.
1: Eh? Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai. Ti posso chiedere una cosa? Da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua cassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questa.
4: Un attimo, bevo.
2: Davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ragazzi. Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
3: Beh, no. Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No.
4: No, dai, lasciamo
3: per me. Per me è un sì.
4: No. Dicono dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Ma ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
2: Va bene.
3: Ma cosa chiede?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, Cho Le-min. E poi
2: anche nostro,
1: I cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Che paura.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Hormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, per sbaglio è diventato figlio di Dodi Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista ad Walter Nudo.
0: No, è meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: più là. Ah!
1: Va.
2: Fatto male.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Oche Summer Edition.
1: Oh, via.
2: La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, sì. Il ritornello, la strofa, in dialetto, sì. Come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition, certo. Di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: Che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è una che prende la duna,
4: che
0: sappiamo.
4: Prende
0: la duna.
4: Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: dimenticarmi da.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al karaoke si canta Tintarella di Luna.
1: Io ho le parole però. Tu? Prendi la candida.
2: No!
1: Non era così?
3: Questa è già fatta, no. Ma un'altra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Riapre lo stretto di Hormuz, via navi e petrolio dopo più di 100 giorni. L'Iran dice, controlliamo noi. Sullo sminamento il regime frena i volenterosi, non servono stranieri. Ieri sono iniziati i 60 giorni per il negoziato con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Da Kiev l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa. Chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Zelensky avverte, se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli, apparterebbe a Sara, la sorella più piccola. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi è il giorno della seconda prova con le materie di indirizzo. Versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio il Canada ha travolto il Qatar per 6-0, la festa rovinata dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo, in avvio di ripresa, ha subito un duro fallo di Madibo, gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte. Il Messico ha sconfitto 1-0 la Corea del Sud, conquistando il passaggio ai sedicesimi di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravissima.
1: Fava Alessa, favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta fava fava sfavilla, è bellissimo.
3: Bocelli è come Paolini dietro i giornalisti, ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900
4: nostro...
0: certo, quando fai così
4: chiedi a Paolo Dini che c'era.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, non nel 59.
0: È un cretino.
4: Vai,
0: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire.
0: Prendiamo tempo. Ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì, sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà grazie Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno spara magliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: cos'è una
4: un bazooka. È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene. Va bene, direi di entrare.
2: Salutiamo
4: nel vivo
2: anche Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
3: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto, ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
0: C'è.
4: Bella
0: c'è,
4: però.
0: Bella. No, c'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
0: che c'è.
4: Con Robbie Williams.
0: Ole.
5: Tintarella color latte.
6: Bello. Macchiato, schiumato, chiaro, scuro, con un poco di cacao.
5: E se c'è la luna al dire.
0: Ah, era lui, sì.
5: Diventi licantropo.
6: Tintarella di Luna.
3: Oh, ci siamo, dai.
6: Quanti anni ha Paolo Dini?
2: Ancora.
6: Mi sembrava un po' più giovane. Paolo

0: E se c'è la luna piena, tu diventi candida.
1: Ma sono bravi, eh?
0: Ciao Manda!
2: Ciao!
3: Ciao.
4: Bravissimi!
2: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
2: Sì.
4: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
2: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
3: È già storia, ha fatto epoca.
4: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Ida, da Milano.
6: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini
1: è infinita.
4: Bellissima.
2: Io voglio conoscere questa bimba.
3: Sì.
4: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
2: La aspettiamo in fondo ai gradini.
4: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
2: Sì.
4: Su R101, venerdì prossimo.

0: Sei contento di vederci?
1: Tu hai un giornale delle mutande.
2: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario.
1: Bravo.
2: Insieme a me.
1: Ma è la pagina dei necrologi, però.
2: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
2: TV? No, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente.
3: Sì.
2: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
1: Sì, gli uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora.
0: Va bene. Adesso il quotidiano ha rotolato nei jeans.
2: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
0: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.

0: autopsia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza,
0: esatto.
1: Tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge, provare a battermi. Giudici di gara grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea Ricalà e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: Tragedia.
0: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E davo, dicevo la famosa frase.
2: Ha detto una cosa nuova però. Certo.
0: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
3: Ah. Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questo giorno mi hanno chiesto, mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù.
1: Ah,
3: buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
2: E per te una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
4: Ciao Chiara.
1: Ciao.
4: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
4: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
4: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
5: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma tu sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: Ancora.
5: 33 drendini entrarono a drend.
2: Questo di dov'è invece?
5: Tutti 33 trottorellando.
2: Di dov'è?
5: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale? Oh,
0: allora, ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa. No,
2: allora. siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho un
1: prego.
0: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al VIP di Cortina l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
2: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
2: Sì.
0: Ho detto,
2: sì,
0: vabbè, vediamoci un po'.
2: Tu capivi chi era uno, chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tre punte anche
2: no, ma come pupazzetti quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto Smaila compie 73 kg. Zaia rideva molto.
2: Anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con una, perché
1: abbiamo
0: ancora
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
6: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
6: Challenge. Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Sentiamo.
6: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successa la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
6: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
2: Un nuovo trend.
0: Vedo che l'ultimo
2: questo
0: contributo
2: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama produttoriamente
1: no.
7: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice, mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice sì, è lì sul piatto. E la moglie dice, ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice, ti ho lasciato il buco.
0: Dove è la ciambella lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco. No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non Cristian, solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
8: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No,
8: che dici?
0: No.
8: Non te lo dico?
0: No.
8: Ne hai cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
8: Ma batta la piazza schizza.
0: Lo sapevo.
8: And the winner are.
4: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
2: Tortorellando.
4: Sergio da Catania.
5: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: No.
5: 33 drendini entrarono a trend, tutte e 33 trottorellando.
2: Bella.
5: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
2: No, stavo litigando con Peppino.
0: Perché?
2: Che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
2: Acireale Catania.
9: Peppino. No, mangiano tutti, Peppino, ogni tutti tanto la stessa cosa.
0: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
1: Questo era il Tortorella Challenge, sì, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, sì, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
0: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
1: Sì, li bene, recuperi.
0: Bene.
1: State con la banda di R101.

0: ADR 101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli. Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua. Amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Ma
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione.
0: Ma c'è ragione. Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa da piangere, me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questa.
4: Un attimo, sta bevo,
2: bevendo davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ragazzi. Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertiè, la più gasata del mondo.
4: Vado?
2: Vai, no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No.
4: No, dai,
3: per me è un sì.
4: No. Vincere dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
2: Va bene.
5: Ma cosa chiediamo?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le Min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Non c'è più. Che
1: paura. Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Ormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, no. Per sbaglio è diventato figlio di Do di Battaglia.
2: No.
1: La showgirl con il nasone Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista ad Walter Nudo.
0: No, è meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: Avilla.
1: Fatto male
2: a farglielo fare.
1: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi.
0: Leonardo Fiaggi canta
1: Karaoke Summer Edition. La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, un dialetto, come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
1: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: Che voce strana che ha Bocelli.
0: Ma ce n'è una che prende la duna, sappiamo. La duna.
4: Tintarella di luna.
1: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: dimenticarmi.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiara O che si canta Tintarella di Luna.
1: Io ho le parole, però. Prendi la candida.
0: No!
1: Ma era così?
3: Questa è già fatta, ma no. Un'altra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca, con un'ondata di droni, salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia, e l'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Koné. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: progetti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però me, io devo essere organizzato, se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato all'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare una tappa a Pompei? Ah. Bellissima.
1: Hai capito, lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, last minute che ha trovato sul televideo, perché esatto, era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì,
4: e di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe dei biglietti, fatto
3: dai,
4: bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da €12,90 sono diventati $150,
1: $12,90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150. Poi, dopo le polemiche, sono scese a 98. Fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso la federazione di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi. Ma quando si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: Era successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia. Vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare? E la gente.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Sei contento di vederci? O
1: hai un giornale delle mutande?
2: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario.
1: Bravo.
2: Qua insieme a me.
1: Ma è la pagina dei necrologi, però.
2: Vabbè, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la TV?
2: No, sul canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente.
3: Sì.
2: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
1: Sì, gli uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene. Allora, sì.
0: Vabbè. Adesso il quotidiano ha arrotolato dei jeans.
2: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
0: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.

0: grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza, esatto, oggi esatto. Tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge. Una provare genia. A battermi. Giudice di gara grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: La tragedia.
0: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E davo, dicevo la famosa frase.
2: Ha detto una cosa nuova però. Jerry.
0: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
3: Chiara, ah. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questo giorno mi hanno chiesto, mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù.
1: Ah,
3: buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
2: E per te una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
4: Ciao Chiara.
1: Ciao.
4: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
4: 33 trendini entrarono a Trento, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
4: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
5: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: Ancora.
5: 33 drendini entrarono a Drenzo.
2: Questo di dov'è invece?
5: 33 trotterellando.
2: Di dov'è?
5: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale?
0: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
2: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
0: Vabbè.
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho un
1: prego.
0: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al Cortina l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
2: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
2: Sì.
0: Ho detto, vabbè, vediamoci un po'.
2: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse
2: tante
0: anche
2: no, ma come pupazzetti
6: che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto Smaila
6: compie 73 kg
0: Zaia rideva molto
2: anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con perché
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste, tipo questa è nuovissima.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
3: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
3: Challenge,
1: buongiorno.
3: Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Sentiamo.
3: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successa la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
3: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
0: un nuovo trend. Va bene. Vedo che l'ultimo
2: questo
0: contributo
2: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
1: no.
7: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
0: Ah, dov'è la ciambella lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente.
6: Ti ho lasciato il buco.
0: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non Cristian, solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
6: Ti è piaciuto?
2: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No.
6: Che dici?
2: No. Non te lo dico?
0: No.
2: Ne hai cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
2: Ma batta la piazza schizza.
0: Lo sapevo.
2: And the winner are.
4: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a Trento, tutte e 33 trottorellando.
2: Tortorellando.
4: Sergio da Catania.
5: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: No.
5: 33 drendini entrarono a Drenzo, tutte e 33 trotterellando.
2: Bella.
5: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
2: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
2: Acireale, Peppino.
0: No, mangiano tutti
2: Peppino, ogni tanto
0: la stessa cosa.
2: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
1: Questo era il Tortorella Tortorella Challenge, sì, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, sì, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
2: Dai, li rivinciamo i neuroni?
1: Sì, li recuperi.
2: Bene.
1: State con la banda di R101.

0: la banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: più là. Ah!
1: Va.
2: Fatto male.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Oche Summer Edition.
1: Oh, via.
2: La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, sì. Il ritornello, la strofa, in dialetto, sì. Come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition, certo. Di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: Che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è una che prende la duna, sappiamo.
4: Prende la duna. Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: avanti, candida.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiaro che si canta Tintarella di Luna.
1: Tara. Io nelle parole però. Tu? Prendi la candida.
0: No!
1: Ma era così?
3: Questa è già fatta, fatta un'altra.

0: scorso venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti non cioè le cerimonie così
2: e quindi
1: tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Ci saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa del Blackpink, Rema e Tyla.
3: Scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno mi frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
0: Bravo.
1: Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque
1: sì, davvero.
2: Perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, sì, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente
4: se nella piaga.
1: Peppino Medito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Era una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Non tenevi al Giappone, scusa.
1: Appunto.
3: Io ti farò Giappone, anche e se allora vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. Okay. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui Rossetti?
3: Sì.
0: Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quella

0: altro che mi dà il rimbambito.
1: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Di Mosca?
2: Gli ascoltatori.
3: Ma che te frega?
0: Chiedilo a Sorata,
3: al fisco.
0: Ecco.
2: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
1: Sì.
2: E vedevo le quinte da dietro del palco.
1: Detto.
2: E che poi alla fine, giustamente, alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
3: Vabbè, un concerto di
2: avessi organizzato.
3: Un concerto di Nuca, sempre sì. Una particolarità. Devo dire
4: Nuca,
3: che...
4: Nuca Carboni.
3: No, devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
4: Sempre, ma sempre, da anni.
3: Quasi sempre.
0: È vero.

0: La banda di R101. Ewiwa! Musica e divertimento
1: al 101%.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Sul fronte Washington-Tel Aviv gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump. Le forze di difesa israeliane intanto affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 i morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Così Zelensky, dopo l'ondata di droni su Mosca, salta il tetto di una raffineria alle porte del Cremlino. Chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Mosca assicura, risponderemo con attacchi massicci. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, serie di perquisizioni anche nel Cassinate, in alcuni casolari in zone di campagna, alla ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni. Sono in un luogo segreto con un parente, aveva detto il fidanzato della più grande, trovato un fermaglio per capelli. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Coné dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ADR 101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua. Amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Mai,
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
4: C'è ragione,
2: ma che c'è ragione?
0: Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa, mi da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questo.
4: Un attimo, bevo,
2: bevendo davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro. Su.
2: Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
3: Vai,
2: no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No.
5: No, no, dai, lasciamo
3: per me è un sì.
2: No.
4: No. Dimmelo dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
2: Va bene, sì.
5: Ma cosa chiede? Sì.
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le-min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile. Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Non c'è più. Che
1: paura. Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Hormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, per sbaglio è diventato figlio di Dodi Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista Walter Nudo.
0: Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però me, io devo essere organizzato. Se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato all'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare una tappa a Pompei? Ah, bellissima.
1: Hai capito, lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, il last minute che ha trovato sul televideo, perché esatto, era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì,
4: e di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe
3: senza Italia,
4: dei biglietti, fatto bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da $12.90 sono diventati $150,
1: dai mezzi pubblici,
4: $12.90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150, poi dopo le polemiche sono scese a 98, fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso la federazione di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: È successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia, vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare, e la gente

0: bravissima.
1: Fava Alessa, favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta fava fava sfavilla, è bellissimo. Ah,
3: Bocelli sì, è come Paolini dietro i giornalisti, ce lo troveremo tra un po'.
4: Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire, poi
2: 1900
0: nostro... certo, quando fai così
4: chiedi a Paolo Dini che c'era.
0: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
0: È un cretino. Vai, sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo,
2: ricordando
0: che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
1: Sì, sì.
0: Incredibile.
1: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
1: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
1: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere.
2: Sì.
0: Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
1: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. E invece no, noi abbiamo un cannone.
1: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
1: cos'è, chi? Cos'è,
4: un bazooka? È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, va bene, direi di entrare.
2: Salutiamo
4: nel vivo
2: anche
4: del...
2: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
1: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna. L'avete fatta così.
0: C'è.
1: Bella
0: c'è,
1: però.
0: Bella. No, c'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
0: che c'è.
4: Con Robbie Williams.
0: Ole.
5: Tintarella color latte.
6: Fiato, schiumato, chiaro, scuro, con un poco di cacao.
5: E se c'è la luna dire.
0: Ah, era lui, sai.
5: Diventi licantropo.
6: Licantropo.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
3: Bravi.
4: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
3: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
3: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
4: Ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Ida, da Milano.
6: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din din din din din din din.
1: È infinita, è infinita.
2: Bellissimo.
3: Io voglio conoscere questa bimba.
4: Sì.
2: Io voglio conoscere
4: tutti
2: i cantanti.
4: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Nel Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
1: Sì.
2: Su R101. Venerdì prossimo.

0: stesso venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti non, cioè, le cerimonie così
2: e quindi
1: tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink,
3: sì,
0: Rema e Tyla.
3: Scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
1: Bravo,
3: perché,
1: perché è fresca.
0: Arrivando.
1: Bravo. Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque
1: sì,
2: perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, sì, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino Dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo.
3: Sì. Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e della Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Tu non tenevi al Giappone, scusa.
1: Appunto.
3: Io ti farò Giappone, anche e se allora vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Ma perché? Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. Okay. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui i Rossetti?
3: Sì.
0: Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il ribambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
0: No, gli ascoltatori.
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sorata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
0: E vedevo le quinte da dietro del palco.
1: Detto.
0: E che poi alla fine, giustamente, alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato.
4: Un concerto di Nuca, sempre, sempre una particolarità. Devo dire
2: Nuca,
4: che
2: Nuca Carboni.
4: No, devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Ma sempre, da anni.
4: Sempre.
1: È vero, è vero.

0: Questa è proprio la più grande delle fandonie, proprio la battuta più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo,
1: sei contento di vederci?
2: O hai un giornale molto, delle mutande?
0: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario qua insieme a me.
2: Ma è la pagina dei necrologi, però.
0: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
0: TV? No, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente, e quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
2: Sì, i uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora. Sì.
1: Va bene. Adesso il quotidiano ha arrotolato nei jeans.
0: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
1: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.

0: autopsia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza.
0: Esatto,
1: oggi
0: esatto.
1: Tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge, non provare genio. A battermi. Giudice di gara, grandissimi, il nostro Billo.
2: Andrea Ricalà e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: Tragedia. Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
3: No.
2: E quando dicevo la famosa frase?
3: Ha detto una cosa nuova però.
2: È un solo bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
4: Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: L'altro giorno mi hanno chiesto, mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù. Buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
3: E perché una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Avanti.
5: Ciao Chiara.
1: Ciao.
5: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
5: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
5: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
6: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ma tu sai qual è lo show di lingua più trend?
3: Ancora.
6: 33 drendini entrarono a drend.
3: Questo di dov'è invece?
6: 33 trotterellando.
3: Di dov'è?
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale?
0: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
3: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Vabbè. Allora, dobbiamo cambiare. Sì, prego.
2: Ho un
1: prego.
2: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
2: Questo, sentite. Quando entravo al
0: l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
3: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
3: Sì.
0: Ho detto,
3: sì.
0: Vabbè, vediamoci un po'.
3: Tu magari capivi chi era uno, chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tante anche
3: nell'interno.
2: Ma come pupazzetti, quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
3: Umberto
2: Smaila
3: compie 73 kg.
0: Zaia rideva molto.
3: Anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con una perché abbiamo
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda.
1: Ciao.
7: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
7: Challenge.
1: Buongiorno.
7: Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Sentiamo.
7: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successa la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
7: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
3: un nuovo trend.
0: Va bene. Vedo che l'ultimo
3: questo
0: contributo
3: sarà di Capo d'Orlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
1: no.
8: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
3: Dov'è la ciambella lì sul piatto? Ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco.
0: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non
3: Cristian,
0: solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
3: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No,
3: che dici?
0: No.
3: Non te lo dico?
0: No.
3: Ne cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
3: Ma batta la piazza schizzata.
0: Lo sapevo.
3: And the winner are.
5: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 tortorellando.
3: Tortorellando.
5: Sergio da Catania.
6: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
3: No.
6: 33 drendini entrarono a trend, tutte e 33 trotterellando.
3: Bella.
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
3: Stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
1: Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
3: Acireale, Catania.
0: Pepi, no, no, mangiano tutti.
3: Pepi, ogni tanto
0: la stessa cosa.
3: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
1: Questo era il Tortorella Challenge, sì, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, sì, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
3: Dai, li rivinciamo i neuroni?
1: Sì, li recuperi.
3: Bene.
1: State con la banda di R100.

0: più là. Ah!
1: Va.
2: Fatto male.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Occhi Summer Edition.
1: Oh, via.
2: La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, sì. Il ritornello, la strofa, in dialetto, sì. Come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Ecco. Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition, certo. Di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: E che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è una che prende la duna, sappiamo.
4: Prende la duna. Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: ti capita.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiaro che si canta Tintarella di Luna.
1: Io ho le parole però. Prendi la candida.
2: No!
1: Non era così?
3: Questa è già fatta, fatta un'altra.

0: di R101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Mai,
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione.
0: Ma come?
2: C'è ragione.
0: Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questo.
4: Un attimo, bevo,
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Su. Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ragazzi. Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
2: Vai, no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me
2: di no.
4: No, dai, lasciamo
3: per me. Per me è un sì.
4: No. Dicono dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
2: Va bene.
3: Ma
2: sì.
3: Cosa chiediamo?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le Min. E poi
2: anche nostro,
1: I cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Non c'è più. Che paura.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Orbuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario. No. Per sbaglio è diventato figlio di Do di Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista al Walter Nudo.
0: Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Sul fronte Washington-Tel Aviv gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump. Le forze di difesa israeliane intanto affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 i morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Così Zelensky, dopo l'ondata di droni su Mosca, salta il tetto di una raffineria alle porte del Cremlino. Chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Mosca assicura, risponderemo con attacchi massicci. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, serie di perquisizioni anche nel Cassinate, in alcuni casolari in zone di campagna, alla ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni. Sono in un luogo segreto con un parente, aveva detto il fidanzato della più grande, trovato un fermaglio per capelli. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Coné dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: adesso venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti non, cioè, le cerimonie così e quindi in tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto, quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink, Rema e Tyla.
3: Scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno ne frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
1: Bravo, perché è fresca.
2: Bravo.
1: Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino Dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Era una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e della Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Tu non tenevi al Giappone, scusa.
1: Appunto.
3: Io ti farò Giappone, anche se vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Ma perché? Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. Okay. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui i Rossetti?
3: Sì.
0: Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo
1: io
0: minuto.
1: Mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il ribambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
0: Ascoltatori.
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sorata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
0: E vedevo le quinte da dietro del palco.
1: Detto.
0: E che poi alla fine, giustamente, alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato.
4: Un concerto di Nuca, sempre. Ma sempre una particolarità. Devo dire
2: Nuca Carboni.
4: No, devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Ma sempre, da anni.
4: Quasi sempre.
1: È vero.

0: battuta più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo.
1: Sei contento di vederci? O
2: hai un giornale delle mutande?
0: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario.
2: Bravo.
0: Qua, insieme a me.
2: Ma è la pagina dei necrologi, però.
0: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
1: TV?
0: Nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente,
3: sì.
0: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
2: Sì, gli uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene. Allora,
1: sì. Va
3: bene.
1: Adesso il quotidiano ha arrotolato nei jeans.
0: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
1: Io guarda, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che
0: trend.
1: Ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2-1.
0: Evviva il Capodanno! A tutti quelli che mi fermano anche per strada e mi chiedono: ma Chiara, esattamente che tipo di disturbo ha? Io gli rispondo: purtroppo lo sapremo solo dopo l'autopsia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza,
0: esatto.
1: Tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge, provare a battermi. Giudici di gara grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea Ricalà e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
0: Tragedia. Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E davo, dicevo la famosa frase.
4: Ha detto una cosa nuova, però. Certo.
0: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
5: Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: L'altro giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto: Corfù. Buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto: Corfù.
2: E perché una buona giornata comincia così? Va bene.
1: Yeah. Avanti.
6: Ciao Chiara.
1: Ciao.
6: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
6: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
6: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
7: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: Ancora.
7: 33 drendini entrarono a drendo.
2: Questo di dov'è invece?
7: Tutti 33 trotterellando.
2: Di dov'è?
7: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale?
0: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa
2: allora. Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho un
1: prego.
0: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al vivo l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà. Ha fatto un'intervista con Zaia.
2: Ho detto
0: vabbè, vediamoci un po'.
2: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse
2: tante
0: anche nell'interno.
2: No,
0: ma
2: come
0: pupazzetti
8: che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto
8: Smaila
0: compie 73 kg. Zaia rideva molto
2: anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
5: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda.
1: Ciao.
5: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
5: Challenge,
1: buongiorno.
5: Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Sentiamo.
5: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successa la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
5: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
0: un nuovo trend. Va bene. Vedo che l'ultimo
2: questo sarà di Capo d'Orlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
1: no.
9: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
0: Dov'è la ciambella lì sul piatto? Ma sul piatto non c'è niente.
2: Ti ho lasciato il buco.
0: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
4: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No.
2: Che dici?
0: No.
4: Non te lo dico?
0: No.
4: Una cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
4: Ma batta la piazza schizzata.
2: Lo sapevo.
4: And the winner are.
0: Addirittura.
6: ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
2: Tortorellando.
6: Da Catania.
7: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
2: No.
7: 33 drendini entrarono a brand, tutte 33 trotterellando.
2: Bella.
7: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene,
8: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia, Campania e Sicilia.
1: Sicilia, uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
8: Acireale Catania.
0: No, mangiano tutti e ogni tanto la stessa cosa.
8: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok.
1: Questo era il Tortorella Challenge che torna lunedì e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
8: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
1: Sì, li recuperi.
8: Bene.
1: State con la banda di R101.

0: favilla.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi.
3: Leonardo Fiaggi canta
2: Karaoke Summer Edition. La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, in dialetto, come ve la ricordate?
4: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di...
5: Abbronzate tutte le piazze.
3: Bella, eh?
5: Pelli rosse un po' paonazze.
4: Che voce strana che ha Bocelli.
5: Che prendono il sole.
3: Ma ce n'è una.
5: Ce n'è una
3: che prende la duna,
5: che
3: sappiamo.
5: Prende
3: la duna.
5: Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
3: Oh yes.

0: ti capita.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiara O che si canta Tintarella di Luna.
1: Tara, io non ho le parole, però. Oh. Prendi la candida.
2: No!
1: Ma era così?
3: Questa è già fatta, no. Ma è un'altra.

0: ADR 101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché 4 c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico. So che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma
1: come? Però...
2: Ma perché?
4: C'è ragione, c'è ragione.
0: Ma c'è ragione. Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa, mi da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questa.
4: Un attimo, bevo
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Su. Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertiella più gasata del mondo.
4: Vado?
3: Vai,
0: no.
3: Vai.
0: Sì. Prego.
3: Ma per me sì.
4: No, dai,
3: per me è un sì.
4: No. Dimmelo dalla regia che non ce l'ho ancora pronto. In canna.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
3: Va bene.
2: Sì. Ma cosa chiede?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le Min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Paola.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Hormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, no. Per sbaglio è diventato figlio di Dodi Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi, per finire, Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista Walter Nudo.
0: No, è meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però io devo essere organizzato. Se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato l'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare, una tappa a Pompei. Ah. Bellissima.
1: Hai capito? Lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, last minute che ha trovato sul televideo perché era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì?
4: E di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe dei biglietti, fatto bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da €12,90 sono diventati $150.
1: I mezzi pubblici,
4: $12,90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150, poi dopo le polemiche sono scese a 98, fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso, la federazione, di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: È successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia, vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare e la

0: Bravissima.
1: Fava adesso, favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che canta fava fava sfavilla, è bellissimo.
3: Bocelli è come Paolini, dietro i giornalisti, ce lo troveremo tra un po'.
4: Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900,
0: certo. Quando fai così,
4: chiedi a Paolo Dini che c'è.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61.
2: 59, dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco.
2: Però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
3: Sei un cretino,
4: vai,
3: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintorella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo,
2: ricordando
0: che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate, Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e li invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere. Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà grazie Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco.
3: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tinder.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
3: Bravi.
4: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
3: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il din din din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
3: Esatto, per chi se la fosse persi, direi, Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta
4: ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta, c'è un pulsante ormai che si chiama din din din.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: Chi sei? Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Isa, da Milano.
6: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din din din din din din din din din din din din din.
7: È infinita.
2: Bellissima.
3: Io voglio conoscere questa bimba.
4: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
4: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Del Karaoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Karaoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
3: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

0: scorso venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti cioè, le cerimonie così
2: e quindi
1: con tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink, Rema e Tyla.
3: Scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno ne frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
1: Bravo,
0: perché
1: è fresca.
2: Bravo.
1: Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino Dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Era una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e Repubblica Ceca?
2: Hai scommesso.
0: Tu non tenevi al Giappone, scusa.
3: Appunto. Io ti farò Giappone, anche se vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Ma perché? Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui Rossetti?
0: Sì. Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il rimbambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
0: Ascoltatori.
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sorata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
0: E vedevo le quinte da dietro nel palco.
1: No.
0: E che poi alla fine, giustamente, alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato.
4: Concerto di Nuca, sempre una particolarità. Devo dire
2: Nuca Carboni.
4: Devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Ma sempre, da anni.
4: Sempre.
1: È vero, è vero.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti, fu capocannoniere della Serie A, ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli. Da un anno combatteva con un tumore al colon. L'annuncio della scomparsa dato dalla famiglia, che in un post pubblica il suo ultimo saluto. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale. Dopo la notizia di 4 militari israeliani uccisi da Hezbollah in Libano, il ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir, minaccia: ora tutto il paese deve bruciare. In raid aerei notturni in diverse zone del sud libanese, almeno 16 persone sono morte. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, dovevano iniziare oggi. Il vicepresidente americano Vance ha dato forfait. Clima sempre più teso tra Russia e Ucraina. Dopo i 200 droni di Kiev su Mosca, oggi le forze russe hanno lanciato diverse bombe su Kharkiv, decine di abitazioni danneggiate, almeno 6 feriti. In un attacco russo sul Mar Nero, prese di mira 2 navi civili, il bilancio un morto e 5 feriti. Gli esami di maturità, seconda prova scritta oggi per oltre 527.000 studenti. Al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. Il tempo a disposizione varia a seconda dell'indirizzo scelto. Il caso Garlasco non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che ha tentato il suicidio con una overdose di farmaci. La donna nelle ultime ore è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano al reparto di psichiatria. I mondiali di calcio entrano nel vivo con la seconda giornata della fase A gironi. Nella notte italiana il Messico ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi grazie al successo per 1-0 sulla Corea del Sud. Tra gli altri risultati, il Canada ha dominato contro il Qatar 6-0, la Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Certo. Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao R101,
0: ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito di mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo tu tiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una cazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, mo tiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una cagata, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se gioco? Gioco poco poco, gioco poi, gioco di meno, non gioco mai, gioco poco ma gioco.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda. A metà.
3: Ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
4: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo, beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
10: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
11: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
11: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi
1: resto,
0: che
1: ciao.
0: Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale
3: diamine.
0: Che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Quello che frigge il carciofo che fa, tu si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Ciao, Francesco, ho 7 anni.
1: No.
5: Sono di Oria e ho
3: macchinetta
5: di
3: caffè.
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
0: Grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista
4: Immaginatevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Noi, anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente. Diciamo. Okay.
0: E invece no, tutto lo studio, che voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Lo so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare,
0: Cacco
3: casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
1: bravo,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: Cocco,
2: della
3: panini,
2: bigiotteria.
3: Granite.
0: Quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
0: Loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.
2: Una falsa.

0: importante in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: no, credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok, ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: rispondono tutti. Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe
0: che confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava,
1: no?
2: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
1: Sì.
2: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate.
0: Bellissimo.
2: Quando nominano lui c'è lui che
0: quello
2: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 34 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay, per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno
1: subito, così
2: tipo gli
1: nelle
2: Stati
1: prime
2: Uniti.
1: Notti magiche italiane.
2: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie. Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, lì c'è da fare.
3: Era schiavio della famiglia.
2: Era un po' schiavio.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Alex Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'ordine nel dance
0: on the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, no, dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il chapette al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331 8090 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro mattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo fa, ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, è bello.
2: Aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Oh, trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire, solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da mille.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: il
3: regalo.
0: R101 dammi il regalo, please.
5: Dove siete
6: anche
5: tutti
6: in inglese, cioè.
5: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza.
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
10: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
6: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101, dammi il regalo.
10: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
11: Ciao ragazzi.
10: Buongiorno.
11: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami
11: fantastico,
5: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
11: Vi adoro.
0: Ma grazie.
11: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
10: Paolo c'era già.
11: Esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
10: Ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
11: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ho capito.
11: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari allora.
10: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
11: Un balone. Non Dua Lipa. No, niente.
5: Allora basta.
6: Sapevo. Aveva due possibilità.
11: Era sbagliata, porca miseria.
6: Lo so, va bene. Non divaghiamo, perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
11: Spero di no.
6: Ecco, appunto, per questa fortuna.
10: Me la
6: terrò io. Ma adesso il momento è solenne, perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
11: sì.
6: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
6: E Marlon Brando brandisce.
11: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci, Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
11: I numeri fortunati. 4.
5: Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
10: Sì. Vediamo.
0: Dammi il regalo. L'hai già detto? Numero 4, vado diretta.
10: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
11: 4.
12: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
10: Sempre lei.
12: 23:40 circa. Sì, scusate, 23:40 circa.
10: Quasi.
12: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
11: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh. Sì.
3: Oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al
3: e
1: confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No, bevo caffè.
0: Sì, era quello.
4: Ah, bevi caffè, per forza.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque, voglio
1: dire. Ti hanno adottato.
3: Sì, dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La cassa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata bene?
3: Senza la camicia di Militello.
4: No, no.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata,
3: Ciao.
0: Massimo! Ciao.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colline in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, risponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo. prova a cantare a essere hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: amore e delle la SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo. Dai.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona.
0: Partenza.
1: Fino adesso è buona.
0: Via.

0: oggi venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Ah,
1: de que, de que, de que, de me, de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty,
2: bravissima Chiara, anche il badello del booty,
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora, all'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331-8090-101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao, R101.
0: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo tu tiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene. Tiro a cazzo. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una cazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, mo tiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una cagina, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frega. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se gioco? Gioco poco poco, gioco poi, gioco di meno, non gioco mai, gioco poco ma gioco.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda. A metà.
3: Ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
0: Grandissimo,
4: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. Facevo beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Vaica Monica.
0: Certo.
3: Faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
11: ma fammi mangiamma che me
1: ma
11: prega
1: sì, ma che brava nonna non ma c'è il colesterolo
0: e per quello serve l'altro mio amico. Oh. masticarlo
1: l'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Noi dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti allungare il challenge.
0: Io dai, i ragazzi
1: resto,
0: che
1: challenge.
0: Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
12: Ma come frigge il carciofo che ha fatto? Si sente dal profumo. Era come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Ciao,
1: R101,
5: sono Francesco, ho 7 anni.
1: No.
5: Sono di Oria.
3: Volete qualcosa
5: e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
4: Io devo andare a nozze a luglio.
0: Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginate fatevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'accordo di pace è siglato e non ci sarà nessun incontro in Svizzera oggi tra le delegazioni di Stati Uniti e Teheran. I colloqui sono stati rinviati dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance, ma secondo il Financial Times sarebbero saltati per gli attacchi delle ultime ore di Israele in Libano. Ci sono vittime nel sud del paese, almeno 16. L'IDF denuncia 4 militari uccisi da Hezbollah. Il ministro israeliano Ben-Gvir minaccia: ora 1000 madri libanesi devono piangere. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. Paura per un'aggressione in un parco pubblico di Brescia, dove due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati presi di mira da un nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Aveva tentato di fuggire. L'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due minori che erano insieme alle loro famiglie. In un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina in provincia di Bari è morta una piccola di 4 anni. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, ricoverata in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un frontale tra due auto. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo: al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, Olimpiadi e Paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capo cannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo della città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli. Era malato da un anno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è? Ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando scuse, stiamo cercando di parare.
0: La scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì,
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua? Che ti aspettano tutti, ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
0: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare quella
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: dai, sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Milano.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
5: dammi regalo.
0: R101 dammi regalo, please.
6: Dove siete anche in inglese? Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi regalo.
7: Dammi il regalo,
8: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
9: R101, dammi il regalo.
6: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
6: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
3: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
2: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
1: La Montarulli.
6: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi.
0: Primo.
9: R101, dammi il regalo.
2: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
10: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
10: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
6: Ti chiami anche Max. Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
10: Vi adoro.
0: Ma grazie.
10: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
6: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
2: Paolo c'era già, esatto.
10: Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
2: Ha detto esatto.
6: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
10: Lavoro per una grande azienda di caffè.
6: Ah, ho capito.
10: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
2: Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
6: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
10: Oh. No, non Dua Lipa. No, niente.
6: Allora basta.
1: Sapevo. Aveva due possibilità.
10: Era sbagliata, porca miseria.
1: Io lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
10: Spero di no.
1: Ecco, appunto. Per
2: è bellissima
1: fortuna,
2: oggi.
1: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne, perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
10: sì.
1: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
6: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
1: È Marlon Brando brandisce.
10: Il Massimo brandisce.
6: Allora,
0: provaci Massimo.
6: Dai, tre possibilità. Sì. 16
10: i
6: tasti.
10: I numeri fortunati, 4.
6: Subito.
0: Diciamo che però devi trovare questo suono.
2: Sì. Vediamo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
2: Vai.
0: Massimo, confermi?
6: Vai.
10: 4.
11: Edizione intorno alle 23:40 circa.
2: Sempre
11: alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
2: Quasi.
11: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
10: Ci penso. 7.
6: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Poi per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
2: Oh.
4: Sì!
3: Oggi la mia giornata. Fantastico.
0: Vabbè. Ci hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un
3: calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine o da
3: tu? No, bevo caffè.
0: Sì, quello.
4: Ah, bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La cassa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene. Senza la camicia di Militello.
4: No, va bene.
3: Buona
1: estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata,
3: ciao.
0: Massimo! Ciao.

0: detta comunque, l'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo, prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno, sì.
1: A questa. Sì. Questa.

0: Fede nella SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti, sentiamo. Dai, dai, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: me.
1: Mamma, on the booty, on the booty,
0: bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
2: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
3: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora, all'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao R101,
0: ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito di mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo tu tiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Fatu, una cazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, mo tiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una cagata, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro ti frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, io mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se gioco? Gioco poco poco, gioco poi, gioco di meno, non gioco mai, gioco poco ma gioco.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda. A metà
3: ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
4: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
10: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
11: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Sì, brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
11: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti
0: il
1: challenge,
0: e togli
1: il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi
1: resto,
0: che
1: ciao.
0: Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale
3: diamine.
0: Che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Quello che frigge il carciofo che ha fatto. Si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni,
3: sono
5: di Oria e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
4: Io devo
0: grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginate mettetevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo i mixer
0: George di sabbia, Clooney, di Pamela, certo. Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: Questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh, che peccato!
2: Questo
0: loro ci avevano fatto uscire dai,
2: certo,
0: mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: importante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale.
0: E rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe
0: un confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava,
2: no?
1: Brava, brava, per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
2: Sì.
1: E al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lei, lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate, quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
0: Okay.
1: Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati
2: prime
1: Uniti.
2: Notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese.

0: tempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavio del Bologna, okay, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
1: Era Schiavio della famiglia.
0: Era un po'

0: numero 1.
1: E ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
2: Mamma mia.
1: Hai visto, Rick?
3: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini, sono più.
2: Non guardatele.
3: Turbano, sì.
2: Sì, abbastanza.
3: Ah, mamma. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
2: Gamba spezzata, nel senso anche io.
3: Del Sassuolo.
2: Dimentico il nome, però, insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
1: Sembrava il video di Sophie Alex Baxter con.
3: Mamma mia, con l'order nel dance
1: on the world.
3: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
4: In che senso?
3: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
4: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
1: la scusa giusta.
4: Il ciapet al nostro amico.
1: Allora, noi arriva un messaggio al 331 8090 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. Amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
5: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
1: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come cosa.
4: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
3: Vuol dire che sei anche cornuto.
1: È più di mezz'ora secondo me.
6: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
4: Sì, ma è
1: fantasiosa.
3: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
2: Sì.
3: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
2: No, no,
3: aspetta, cosa vuol dire?
1: Si bagnano i dischi.
3: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
1: Trova modo.
3: Il vecchio cretino è tornato in console.
2: Ha risolto la serata.
4: Ha risolto la serata, ma ha chiuso il locale.
3: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
4: Credo.
3: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
7: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
1: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
2: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Trump sprezzante contro Meloni dopo il G7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi faceva pena. Le dichiarazioni in una telefonata con il corrispondente di La 7. La replica della Premier, si è inventato tutto. Io e l'Italia non imploriamo mai. Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. Nuova escalation in Libano dopo la morte di 4 soldati uccisi da Hezbollah. Nella notte Israele ha colpito ancora nel sud, causando 18 vittime e 33 feriti. I ministri di Netanyahu gettano benzina sul fuoco. Tutto il paese deve bruciare. È ora di aprire le porte dell'inferno. Paura in un parco di Brescia, dove un 29enne nigeriano ha aggredito 2 bambini prendendoli per il collo. L'uomo, forse sotto effetto di alcol e droghe, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Avviate le procedure per l'espulsione. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, diversa a seconda dell'indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico un problema di matematica con uno studio sul lago di Bracciano, a scienze umane anche una traccia sull'intelligenza artificiale. Il mondo del calcio piange Igor Protti, iconico ex bomber della Serie A, mancato stanotte all'età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Sui social l'ultimo saluto diffuso dalla famiglia. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. In Nord America proseguono i mondiali con la seconda giornata della fase a gironi. Il programma di oggi alle 21 ore italiane, Stati Uniti-Australia. Nella notte Scozia-Marocco, il Brasile di Ancelotti contro Haiti e la Turchia di Montella attesa dal Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, me vi è da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
4: Certo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao R101,
0: ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Tiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sedilo di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chissà se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda. A metà.
3: Ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte.
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
4: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo vabbè, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Anche Cristiano, sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
10: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
11: fammi mangiare, ma che me.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: Per quello serve l'altro mio amico. Oh. Masticarlo.
11: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro di masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Rodrigo.
12: Ma che frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni,
3: sono
5: di Oria e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
4: Grande
0: Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginate Fatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni. Bravo. Per questo Tortorella Challenge.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, che voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer.
0: George Clooney, Pamela,
1: certo,
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telomare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile.
2: Bravo,
3: due braccialetti.
2: Bravo. Bene, parliamo anche
3: Cocco, panini, granite.
0: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggiore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi

0: fatto uscire dai mondiali.
1: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
1: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
1: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
1: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: importante in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe
0: che confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava,
1: no?
2: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
1: Sì.
2: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
2: quando nominano lui c'è lui che
0: quello
2: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. È lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay, per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
1: Subito, così.
2: Tipo gli
1: Stati
2: Uniti.
1: Prime notti magiche italiane.
2: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di calcio.
2: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, con dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era schiavio della famiglia.
2: Era un po' schiavio.

0: buongiorno.
1: E ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
2: Mamma mia.
1: Hai visto, Rick?
3: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono tu.
2: Non guardatele.
3: Turbano. Sì,
2: sì. Abbastanza.
3: Ah, mamma. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
2: Gamba spezzata, nel senso anche io.
3: Del Sassuolo.
2: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
1: Sembrava il video di Sophie Ellis Bextor con.
3: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
1: On the world.
3: Ma parliamo di cose belle invece, no, dai. Cristiano.
4: In che senso?
3: Quante cose ti sto facendo un complimento, no?
4: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
1: la scusa giusta.
4: Ciapet al nostro amico.
1: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
5: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
1: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
4: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
3: Vuol dire che sei anche cornuto.
1: È più di mezz'ora secondo me.
6: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
4: Sì, ma
1: è fantasiosa.
3: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
2: Sì.
3: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato.
2: No.
3: E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
2: No, aspetta,
3: cosa vuol dire?
1: Si bagnano i dischi.
3: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
1: Trova modo.
3: Il vecchio cretino è tornato in console.
2: Ha risolto la serata,
4: ma ha chiuso il locale.
3: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
4: Non credo.
3: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
7: Buongiorno, ancora? Banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
1: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
2: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Mirella.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi regalo.
0: R101 dammi regalo, please.
5: Dove siete
6: anche
5: tutti
6: in inglese?
5: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi regalo.
7: Dammi il regalo,
8: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
9: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
10: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
11: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
6: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
12: R101, dammi il regalo.
11: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
13: Ciao ragazzi.
11: Buongiorno.
13: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami fantastico, anche Max. Ti chiamano
13: fantastico.
5: Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
13: Vi adoro.
0: Ma grazie.
13: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
11: Paolo c'era già.
13: Paolo c'era già, esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
11: Ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
13: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ah, ho capito.
13: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
11: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
13: Non Dua Lipa. No, niente.
5: Allora basta.
6: Sapevo. Aveva due possibilità.
13: Era sbagliata. Porca miseria.
6: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
13: Spero di no.
6: Ecco, appunto. Per questa fortuna,
11: oggi.
6: Me la terrò io. Ma
13: bene.
6: Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
13: sì.
6: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
6: È Marlon Brando brandisce.
13: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
13: I miei numeri fortunati. 4.
5: Quattro.
0: Subito. Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
11: Sì. Vediamo.
14: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
11: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
13: 4.
15: Accendiamo. Intorno alle 23:40 circa.
11: Sempre
15: alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
11: Quasi.
15: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
13: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì.
3: Mamma mia, oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco, vero?
3: E non mangio neanche il salame.
1: Allora. Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No, bevo caffè.
0: Sì, certo, quello.
4: Bevi caffè, per vabbè.
0: Beh, fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene. La camicia di Militello.
4: No, mi raccomando.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata!

0: no. sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: bere delle Last Ketchup e ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico, ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora
0: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: sapete,
0: e i Maroon
1: chi c'era
0: 5
1: prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti, sentiamo dai.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: de me.
1: Bravissima Chiara, anche il badello del
2: ragazzi, ma siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
4: È capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
2: Allora l'urlo di Ratavanga. Vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101. Everyone!

0: importante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Cioè ne sono 7 sparsi in varie squadre, quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe
0: un confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava,
2: no?
1: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
3: Sì.
1: E al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lei. Lui ha detto: io non sono modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate.
3: Bellissimo.
1: Quando nominano lui c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati
2: prime
1: Uniti.
2: Notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, gli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po' Schiavio.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Scontro fra Trump e Meloni dopo il G7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, ha rivelato il presidente americano al corrispondente di La 7. La replica della premier sui social: si è inventato tutto, io e l'Italia non imploriamo mai. Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Washington e Teheran, previsti oggi in Svizzera dopo la firma del memorandum d'intesa. La nuova escalation in Libano mette in pericolo l'accordo. Continuano i raid israeliani nel sud del paese. Nella notte 18 morti e 33 feriti. Studenti oggi alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità, diversa a seconda dell'indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di Quintiliano, non accadeva dal 2013. Allo scientifico un problema di matematica sul lago di Bracciano e uno studio di funzione. Tragedia nella notte a Siracusa, in uno scontro tra due moto ha perso la vita un quindicenne. Giunto in condizioni critiche in ospedale, è morto durante un disperato intervento chirurgico. Feriti altri due giovani, uno di 18 anni è ricoverato in rianimazione. Sull'incidente indaga la polizia. A Brescia ha arrestato un nigeriano di 29 anni, ha tentato di strangolare due bambini in un parco. Uno aveva appena 3 anni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, avviate le procedure per l'espulsione. Calcio in lutto per la morte di Igor Protti, ex bomber della Serie A, mancato stanotte a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Ad annunciarlo la famiglia, che sui social ha diffuso il suo ultimo saluto. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me vi è da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
3: Certo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao R101,
0: ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Utiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sigiro di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino di Seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chissà se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
2: A metà ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
3: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
6: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Cavalca Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
9: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì, mi ricordo.
0: Ciao
9: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
10: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
1: Masticarlo.
10: Numero di.
1: Ha detta, io ne avrei un altro di masti, ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, togli il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi
1: resto,
0: che
1: ciao.
0: Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale
2: diamine.
0: Che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
10: Quello che frigge il carciofo che fa, tu si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni.
1: No.
4: Sono di
2: volete
4: Oria
2: qualcosa
4: e
2: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
0: Io devo andare a Francesco. Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di
4: R101. Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
3: immaginate mettetevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: non guardatele.
2: Turbano. Sì,
1: sì. Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il ciappetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331 80 90 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi
2: vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, va
0: fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Sbagliano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata.
3: Ha risolto la serata, ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: comunque tutto. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più, lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata, capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colline in Chulon Chusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, risponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: versione di Paolo.
1: Vero. Sì. Però tutto ciò è diventato a Serehe delle Las Ketchup. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331-8090-101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico, ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
0: Bello.
1: Sabato scorso.
0: Ancora Robbie ne parla, con gli amici.
1: È vero.
0: E i Maroon 5 prima di me,
1: che arriveranno tra poco, pure loro.
0: Mamma mia, Milano.
1: Magari proprio con questa versione di Essere Che.
0: Certo.
1: Perché no?
2: Ma oddio.
1: Sentiamo com'è venuta.
0: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo. Dai.
1: Gli ascoltatori della banda. Con Asereche la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
0: Vai.
1: Ok.
0: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
1: Via!

0: che oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: pesante in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: rispondono tutti.
0: Provo a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe un
0: confusione.
2: Caso. C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava,
1: no?
2: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
1: Sì.
2: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
2: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno
1: subito, così
2: tipo gli
1: nelle
2: Stati
1: prime
2: Uniti.
1: Notti magiche italiane,
2: sì, esatto. E la prima partita agli ottavi di finale fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie, gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, con dice che la nazionale è intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia.
2: Era un po'

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Ok. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà dei contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer.
0: George Clooney, Pamela Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: I gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telomare, che casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile.
2: Bravo,
3: due braccialetti.
2: Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia

0: uscita questo.
1: Loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
0: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
0: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
0: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
0: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da mille.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: un
3: regalo.
0: R101 dammi il regalo, please.
5: Dove siete
6: anche
5: tutti
6: in inglese, cioè.
5: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883, c'è l'R101, dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
10: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
6: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101.

0: Lavoro per una grande azienda di caffè.
1: Ah, ho capito.
0: Forse la numero uno, ma non si può dire. Magari allora
2: vabbè, no. Vabbè, comunque sia una tanica e sempre ben accetta a noi dell'Alba.
1: Salutami Dua Lipa. Voglia. Se ho capito bene.
3: Quando vuoi.
0: Un vagone. No, non Dua Lipa. No,
4: niente. Allora basta.
1: Sapevo. Aveva due possibilità.
0: Era sbagliata. Porca miseria.
1: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget.
0: Spero di no.
1: Ecco, appunto, per
2: è bellissima
1: fortuna,
2: oggi.
1: Me la terrò io. Ma bene, adesso il momento è solenne perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno. Ma
0: sì,
1: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
4: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
1: È Marlon Brando brandisce.
0: Oh. Il massimo brandisce.
4: Allora,
3: provaci Massimo.
4: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
0: I miei numeri fortunati, 4.
4: 4.
3: Subito. Cioè, diciamo che però devi trovare questo suono.
2: Sì. Vediamo.
3: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
4: Vai.
3: Massimo, confermi?
4: Vai.
0: 4.
5: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
2: Sempre lei.
5: 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
2: Quasi.
5: Buon proseguimento di serata.
3: Ci piaceva troppo, grazie. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
0: Ci penso. 7.
4: Ci ha pensato.

0: C'era di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì!
3: Oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, c'hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un
3: bergamasco. Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da
3: tu? No, bevo caffè.
0: Bevi
4: caffè, per favore.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa la casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene. La camicia di Militello.
0: No, va bene.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo.
0: Allora,
3: anzi, me l'hai dato.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Massimo. Ciao.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me li è da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao, R101.
0: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai,
5: ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore fisico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino, un magazzo. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro, De Senio e Sedilo di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino, mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh! E fai merenda. Fai merenda.
3: A metà ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo.
4: Spettacolo.
0: Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Fratignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
0: sì,
7: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica,
0: certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
4: Oh.
9: Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
9: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
10: papà. Mi mangiamma che me
1: prega. Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: Per quello serve l'altro mio amico. Oh. Masticarlo.
10: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: Metti
0: il
1: challenge, togli il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
10: Ma che frigge il carciofo che fa? Tu si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
0: Grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginate Portatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Caos diplomatico fra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Al G7 Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. La replica della Premier: sono allibita, io e l'Italia non imploriamo. Solidarietà bipartisan dalle forze politiche e da Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Niente colloqui tra Stati Uniti e Iran oggi in Svizzera, rinviati a tempo indeterminato. Secondo quanto rivelato dal Financial Times, il motivo sarebbero gli attacchi israeliani in Libano. Teheran condanna i raid e accusa Washington, è direttamente responsabile. Terrore in un parco di Brescia, dove un 29enne nigeriano ha aggredito e tentato di strangolare due bambini, uno di 3 anni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, avviate le procedure per l'espulsione. Tragedia nel Barese, una bambina di 4 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto stamattina sulla provinciale 240. L'utilitaria, guidata dalla madre, si è scontrata frontalmente contro un SUV. La donna versa in gravi condizioni, sull'incidente indaga la polizia. Secondo giorno di esami di maturità, seconda prova, quella di indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico un problema di matematica con uno studio sul lago di Bracciano. A scienze umane una traccia sull'IA, al linguistico le Olimpiadi Milano Cortina. Lutto nel mondo del calcio, è mancato nella notte Igor Protti, ex bomber di Lazio, Bari e Livorno. Da tempo in lotta con un tumore al colon, aveva 58 anni. Sui social l'ultimo saluto diffuso dalla famiglia. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: in questi giorni. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Sarebbe
0: un confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. Al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lei. Lui ha detto: io non sono modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate.
0: Bellissimo.
1: Quando nominano lui c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. È lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
0: Okay.
1: Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati
2: prime
1: Uniti.
2: Notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, gli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie. Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po' Schiavio

0: tutta domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telomare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi ecco.
3: Oh, che peccato.
2: Questo
0: loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Milano.
2: Con calma.
3: R101
4: dammi un regalo.
0: Please.
5: Dove siete in inglese?
2: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi un regalo.
6: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
4: R101, dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
3: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
7: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
5: La Montaruli?
2: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
4: R101, dammi il regalo.
7: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
8: Ciao ragazzi.
7: Buongiorno.
8: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami
8: fantastico,
2: anche Max. Ti chiamano
8: fantastico.
2: Max. Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
8: Vi adoro, vi adoro.
0: Ma grazie.
8: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
7: Paolo c'era già,
8: esatto. Sì. Però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
7: Hai detto esatto.
2: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
8: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ho capito.
8: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari hanno
7: capito. No, vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando
8: un
0: vuoi.
8: No, non Dua Lipa.
2: Niente. Allora basta.
5: Sapevo. Aveva due possibilità.
8: Era sbagliata, porca miseria.
5: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
8: Spero di no.
5: Ecco, appunto. Per vostra fortuna.
7: Oggi.
5: Me la terrò io. Ma
8: bene.
5: Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
8: sì.
5: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
5: E Marlon Brando brandisce.
8: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci, Massimo.
2: Dai, tre possibilità. Sì. 16 tasti.
8: I numeri fortunati. 4.
2: Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
7: Sì. Vediamo.
3: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
2: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
8: 4.
3: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
7: Sempre lei.
3: 23:40 circa. Sì, scusate, 23:40 circa.
7: Quasi.
3: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo, l'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
8: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto.
0: Sì. Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11.
4: Oh.
5: Sì.
3: Oggi la mia giornata. Fantastico.
0: Vabbè. Ci hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No. Bevo caffè.
4: Bevi caffè.
0: Vai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
4: altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa la casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene? La camicia di Militello.
4: No, va
0: bene.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo.
0: Allora,
3: anzi, me l'hai dato.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Massimo. Ciao.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, mi viene da ridere? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao R101,
0: ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Tiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro De Senio e Sidiro Di Frigo. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino Ceduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chisese Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: Vabbè, a metà ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo. Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Non smimmorato.
3: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. Facevo beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica sì. Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Cavalca Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Bene. Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece è un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
9: papà. Mi mangiamma che me prega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: E per quello serve l'altro mio amico. Masticarlo.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Noi dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: Io dai, i ragazzi resto, che challenge. Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
10: Ma come frigge il carciofo che fa? Tu si senti dal profumo? E la come bolli.
1: Non sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Ciao,
1: R101,
4: sono Francesco, ho 7 anni.
1: No.
4: Sono di
2: Volete
4: Oia
2: qualcosa alla macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
3: Io devo andare a nozze,
0: Francesco. Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di
1: R101.
4: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista
3: immaginatevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: 101.
1: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
2: Mamma mia.
1: Hai visto, Rick?
3: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
2: Non guardatele.
3: Turbano, sì.
2: Abbastanza.
3: Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
2: Gamba spezzata, nel senso anche io.
3: Del Sassuolo.
2: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
1: Sembrava il video di Soul Felix Baxter con.
3: Mamma mia, quello col murder nel dance floor.
1: On the world.
3: Ma parliamo di cose belle invece, dai. Cristiano.
4: In che senso?
3: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
4: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
1: la scusa giusta.
4: Ciapette al nostro amico.
1: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
5: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
1: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
4: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
3: Vuol dire che sei anche cornuto.
1: È più di mezz'ora secondo me.
6: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
1: è fantasiosa.
3: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
2: Sì.
3: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
2: No,
3: aspetta, cosa vuol dire?
1: Si bagnano i dischi.
3: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
1: Trova modo.
3: Il vecchio cretino è tornato in console.
2: Ha risolto la serata,
4: ma ha chiuso il locale.
3: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
7: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
1: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
2: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: Comunque, tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in collo in Enchula Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa.
2: Questa.

0: Perché delle La Sketchup. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 c'era prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Per andare via tutti, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via!

0: oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
1: de che, de che, de che, de me, de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty, di, di.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del...
3: E booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti anche a ricantare, a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: E allora, l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Tensione tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump su Meloni al G7. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La premier replica: sono allibita, affermazione del tutto falsa. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà di Mattarella e della politica. Tajani annulla il viaggio a Miami dopo che l'Iran ha addossato agli Stati Uniti la responsabilità delle azioni militari israeliane in Libano. Reuters annuncia: Hezbollah e Tel Aviv concordano un cessate il fuoco. Intanto l'Iran precisa: per passare Hormuz va chiesto il nostro permesso 48 ore prima. Quasi 9 miliardi di euro raccolti con il BTP Italia Sì, lo annuncia il Ministero dell'Economia a 5 giorni dalla prima emissione. Oltre 281.000 contratti registrati, confermato il tasso minimo garantito all'1,60%. Momenti di terrore nei giorni scorsi a Brescia: un 29enne nigeriano ha aggredito e tentato di strangolare due bambini, uno di soli 3 anni. In evidente stato di alterazione è stato immobilizzato da un passante e arrestato. A precedenti per spaccio avviate le procedure di espulsione. Maturità, secondo giorno, quello delle prove di indirizzo. Al classico latino una versione di quintiliano, allo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione. A scienze umane traccia sull'intelligenza artificiale, al linguistico sui giochi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, poi seguiranno Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay. La scorsa notte il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, il Messico 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao R101,
0: ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Senio e Sidiro di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chissà se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
2: A metà ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
3: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, vabbè, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
6: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Cavalca Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Bene. Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
3: Invece
9: è un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ciao Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
10: ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: E per quello serve l'altro mio amico. Oh. Masticarlo.
10: Non me lo dì.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
10: Diga. Ma che frigge il carciofo che ha fatto? Si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni,
2: sono
4: di Oria e
2: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
3: Io devo
0: grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che non
3: immaginate mettetevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni. Bravo. Per questo Tortorella Challenge.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, turbano. Sì,
1: sì. Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Ellis Bextor con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance
0: on the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Chapet al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro. Stamattina mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire, solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: l'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa.

0: Rede della SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Bah, oddio.
0: Sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo. Dai, dai, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona.
0: Partenza.
1: Fino adesso è buona.
0: Via.

0: Oggi venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Ah,
3: bravissima Chiara, anche il badello
2: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
4: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, prende l'idea.
5: Gioca il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
2: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: gente in questi giorni. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe
0: che confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava,
2: no?
1: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è impicciato sulle scarpe è lui.
2: Una protesta
1: è lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno
2: subito, così
1: tipo gli
2: nelle
1: Stati
2: prime
1: Uniti.
2: Notti magiche italiane,
1: sì, esatto. E la prima partita agli ottavi di finale fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie, gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia,
1: era un po' Schiavio

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo il mixer.
0: George Clooney, Pamela,
1: certo,
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telo mare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile.
2: Wow,
3: due braccialetti.
2: Bravo. Bene, parliamo anche
3: Cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia

0: fatto uscire dai mondiali.
1: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
1: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
1: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
1: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da mille.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: un
3: regalo.
4: R101 dammi
5: il
4: regalo, please.
5: Dove siete tutti in quando invece c'è da protestare? Dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
6: Dammi il regalo.
7: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
3: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
9: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
10: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101, dammi il regalo.
9: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
11: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno.
11: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami
11: fantastico,
5: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
11: Vi adoro, vi adoro.
0: Ma grazie.
11: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
9: Paolo c'era già,
11: esatto. Sì. Però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
9: Ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
11: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ho capito.
11: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari hanno capito.
9: No, vabbè, comunque sia una Tani. E sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando
11: un
0: vuoi.
11: No, non Dua Lipa. No, niente.
5: Allora basta.
10: Sapevo. Aveva due possibilità.
11: Era sbagliata, porca miseria.
10: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
11: Spero di no.
10: Ecco, appunto. Per vostra fortuna.
9: Oggi.
10: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
11: sì.
10: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
10: E Marlon Brando brandisce.
11: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci, Massimo.
5: Dai, tre possibilità. Sì. 16 tasti.
11: I numeri fortunati. 4.
5: Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
9: Sì. Vediamo.
0: Dammi il regalo. L'hai già detto? Numero 4, vado diretta.
5: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
11: 4.
12: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
9: Sempre lei.
12: 23:40 circa. Sì, scusate, 23:40 circa.
9: Quasi.
12: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
11: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: Bergamo alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
2: Oh.
4: Sì.
3: Oggi la mia giornata. Fantastico.
0: Vabbè. Ci hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto. Fantastico.
0: Ci hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.

0: dotato.
1: Sì, dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
2: Diciamo che altri vizi,
3: esatto, altre entrate.
2: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
1: fantastico,
2: la casa Bluetooth.
0: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
1: bene?
0: Senza
1: la camicia di Militello.
3: No, no, bene.
1: Allora, ecco, boh, a posto.
0: Buona estate.
1: Grazie, ragazzi.
2: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
1: R101, dammi il regalo!
2: Anzi,
1: me l'hai dato!
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Buona giornata, Massimo! Buon weekend!

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sidiro di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
2: Vabbè, a metà ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo. Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica sì. Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Cavalca Monica.
0: Certo.
2: Faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Bene. Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia. No, sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece è un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
9: papà. Mangiamma che me prega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: E per quello serve l'altro mio amico. Masticarlo.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Noi dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
10: Ma come frigge il carciofo che fa? Tu si sente dal profumo. E da come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Ciao,
1: R101,
4: sono Francesco, ho 7 anni.
3: No.
4: Sono di Oria.
2: Volete qualcosa alla macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
3: Va avanti.
0: Grande Francesco. Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che non fa mai.
3: mettetevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scontro Trump-Meloni. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Si è inventato tutto. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Tajani cancella il viaggio negli USA. Così il presidente degli Stati Uniti mi ha fatto pena. Meloni ribatte: coi nemici dell'Occidente non fa così. Sentiamola.
2: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Khamenei contro Washington, sì della Casa Bianca all'accordo con l'Iran per debolezza e necessità. Morti 4 soldati israeliani in un raid delle forze armate dello Stato ebraico. Netanyahu minaccia, la pagheranno cara, ma Hezbollah parla di intesa per un cessate il fuoco immediato in Libano. Seconda prova scritta dell'esame di maturità. Le prove: latino al classico con quintiliano, matematica allo scientifico con calcoli relativi al lago di Bracciano e al sisma in Friuli, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Lotta al telemarketing selvaggio. Da oggi nuova stretta per i contratti di luce e gas. Se vorranno inviare messaggi commerciali o proporre al telefono contratti di fornitura, gli operatori del settore potranno farlo solo qualora l'utente abbia fornito espresso consenso. È morto nella notte a Cecina Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, stroncato da un male incurabile. Aveva 58 anni, fu capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C. Domani la salma allo stadio Picchi di Livorno. Ai mondiali nordamericani continua il secondo turno dei gironi. Dopo il 6-0 di Canada, Qatar e l'1-0 di Messico, Sud Corea, la giornata prosegue con Stati Uniti, Australia a Seattle dalle 21. Nella notte Scozia, Marocco a Foxborough e Brasile, Haiti a Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: tante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe un
0: confusione.
1: Caso. C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo
3: bell'esempio, brava
1: quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno, e al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe è lui.
2: Una protesta
1: è lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: Stati
1: Uniti.
2: Prime notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie. Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era schiavio della famiglia.
1: Era un po'

0: my neck will work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela, certo. Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget festivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telomare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: bravo,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco, panini, granite.
0: No, questo non quindi c'era. Lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi ecco.
0: Ah, loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da mille.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: il
3: regalo.
0: R101 dammi il regalo, please.
5: Dove siete
6: anche
5: tutti
6: in inglese?
5: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
10: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
6: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101, dammi il regalo.
10: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
11: Ciao ragazzi.
10: Buongiorno.
11: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami
11: fantastico,
5: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
11: Vi adoro.
0: Ma grazie.
11: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
10: Paolo c'era già,
11: esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
10: Ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
11: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ho capito.
11: Forse la numero uno, ma non si può dire, magari allora.
10: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
11: Un pallone. Non Dua Lipa. No, niente.
5: Allora basta.
6: Sapevo. Aveva due possibilità.
11: Era sbagliata. Porca miseria.
6: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
11: Spero di no.
6: Ecco, appunto. Per
10: è bellissima
6: fortuna,
10: oggi.
6: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
11: sì.
6: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
6: E Marlon Brando brandisce.
11: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
11: I numeri fortunati. 4.
5: Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
10: Sì. Vediamo.
0: Dammi il regalo. L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
10: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
11: 4.
12: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
10: Sempre lei.
12: 23:40 circa. Sì, scusate, 23:40 circa.
10: Quasi.
12: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo,
11: grazie.
0: L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
11: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: Cielo di Bergamo alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Poi per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Poi sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì!
3: Oggi la mia giornata. Fantastico.
0: Vabbè. Ci hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da
3: No, bevo caffè.
5: Bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
5: altre entrate,
0: tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La cassa Bluetooth.
1: Mamma mia quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene?
1: Senza
3: la camicia di Militello.
5: No, mi raccomando.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo.
0: Allora,
3: anzi, me l'hai dato.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Massimo. Ciao.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Certo. Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao R101,
0: ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito di mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo tu tiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una cazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, mo tiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una cagata, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, chissà se gioco, gioco poco poco, gioco poi, gioco di meno, non gioco mai, gioco poco ma gioco.
4: Oh, e fai merenda a metà
3: ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente, ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
0: Grandissimo,
4: spettacolo.
0: Bravo Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
10: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
11: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
11: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi
1: resto,
0: che
1: ciao.
0: Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale
3: diamine.
0: Che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Quello che frigge il carciofo che fa, tu si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni,
3: sono
5: di Oria e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
4: Va avanti.
0: Io devo grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista
4: immaginatevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Alex Baxter con.
2: Mamma mia, quello col murder nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come cosa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma è
0: fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei. Di...
3: Chiara, ok. Sbrulla, sbrulla, sbrulla.

0: la prisa in collo in Enchula Enchusol spagnola.
1: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
0: Asere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
2: Ma questa?
0: Questa?

0: portato a essere head della SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 c'era prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona.
0: Partenza.
1: Fino adesso è buona.
0: Via!

0: felice perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah,
1: de che,
2: de che,
1: de
2: che,
1: de
2: me,
1: de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty, di, di.
2: Bravissima Chiara anche. Il badello del...
3: E booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti anche a ricantare, a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: E allora, l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaroche Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto al G7. La premier risponde piccata, allibita: coi nemici dell'Occidente non fa così. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà bipartisan. Mattarella le telefona per esprimere vicinanza. Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. Accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah sarebbe in vigore dalle 15 ora italiana. Già dall'alba di oggi pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti di Tel Aviv dopo l'entrata in vigore della tregua. A Bruxelles chiuso il Consiglio europeo, scintille sui migranti tra Sanchez e Meloni. Sul tavolo gli hub di gestione dei rimpatri in paesi terzi sul modello di quelli italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini afferrandone uno per il collo fin quasi a strangolarlo. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, alterato da alcol e droghe con precedenti per spaccio, è stato bloccato da un passante e arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità, oggi la seconda prova. Al classico una versione di quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito di mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Tiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sidiro di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chisato Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: Vabbè, a metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte.
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo. Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
0: sì,
6: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vanca Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia. No, sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece è un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì, mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
9: Ma fammi mangiare, che me pega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: E per quello serve l'altro mio amico, Masticarlo.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Noi dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lungare challenge.
0: I ragazzi devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Rodrigo.
10: Ma che frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo? E da come bolli?
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Ciao,
1: R101,
4: sono Francesco, ho 7 anni.
1: No.
4: Sono di Oria.
2: Volete qualcosa la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
3: Io devo andare a
0: nozze a luglio. Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che non fa mai.
3: Fatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

la differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: non guardatele.
2: Turbano? Sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia, sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso, anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però, insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il chapette al nostro amico.
0: Allora, noi arriva amico. Un messaggio al 331 80 90 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che c'è anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo e fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

R101.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in collo in Enchula Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo vero. In ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo. prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno. Sì.
1: A questa.
2: Questa.
3: Attenzione, eh. 45 giri comprato a Castiglione della Pescaia.
2: Provate
1: il mix de Clemente, la Farnici, Dendler, la contropiede.

0: Che delle la SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora
0: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti, sentiamo dai
0: gli ascoltatori della banda. Con Asereche la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: c'è perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora all'urlo di Ratavanga vi annunciamo che il Chiarò che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: importante in questi giorni è il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo.
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe un
0: confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo
3: bell'esempio, brava
1: quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. Al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lei, lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è impisciato sulle scarpe. è lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: Stati
1: Uniti.
2: Nelle prime notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po'

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telo mare,
0: Cacco
3: casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: bravo,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: Cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
0: Che loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non
2: e
1: sbaglio,
2: contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.
2: Una

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me vi è da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. Perché alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao, R101.
0: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega, un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo, un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto, un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata, un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci, un centrocampista che non passa mai, Motiro, un centrocampista scarso, una cagata, un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, un magazzo, e infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frega. In panchina abbiamo un secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
3: A metà ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo.
4: Spettacolo.
0: Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo, mi dice sì mi ricordo
0: Ciao,
10: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
11: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
1: Masticarlo.
11: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro di masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Ma che frigge il carciofo che ha fatto? Si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni,
3: sono
5: di Oria e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
0: Grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo tortorella challenge.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano. Sì,
1: sì. Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gamba gioca in spezzata. Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Alex Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Chapet al nostro amico.
0: Allora, noi arriva amico. Un messaggio al 331 8090 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì,
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo fa, ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti, ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire
0: piove? Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito, mi hai preso un impegno di lavoro, fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita, coi nemici dell'Occidente Trump non fa così, anzi si dimostra accondiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano, secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump: gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò, in Puglia, un turista tedesco trentenne ferito gravemente dopo un tuffo in mare. Si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo. L'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale. Ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia, un 29enne nigeriano aggredisce due bambini quasi strangolandone uno. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, sotto effetto di alcol e droghe con precedenti per spaccio, bloccato da un passante e poi arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi, la seconda prova al classico quintiliano per latino. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio. Stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti e Australia. Seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia, lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: l'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colline in chiusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare a essere hip, dice a essere che, a de che. Va avanti così.
0: Ma
1: questa?
2: Questa.

0: le rete nella SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona.
0: Partenza.
1: Fino adesso è buona.
0: Via.

0: C'è perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah,
1: de che, de che, de che, de che, de che, de
2: bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti bravi anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me
1: è
3: rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga ho visto, prende l'idea,
4: giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: E allora all'urlo di Ratavanga vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: gente in questi giorni. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No, no,
1: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok, ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Provo a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe
0: un confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava,
2: no?
1: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è pisciato sulle scarpe è lui.
2: Una protesta
1: è lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok, l'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
0: Okay.
1: Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati
2: prime
1: Uniti.
2: Notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunato sì nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po' Schiavio

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331-8090-101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai,
4: ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega, un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo, un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto, un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata, un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci, un centrocampista che non passa mai, Motiro, un centrocampista scarso, una cagata, un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, una cazzo, e infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e sicuro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sente Yoko? Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: A metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
0: Grandissimo,
3: spettacolo.
0: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo? Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
0: sì,
6: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vaica Monica.
0: Certo.
2: Faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sono, sì, sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
9: Invece, un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ciao Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
10: Ma fammi mangiamma che me prega.
1: Sì, brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, masticarlo.
1: Masticarlo.
10: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro di masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Ma come frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni,
3: no,
4: sono di Oria e
2: la macchinetta del caffè?
0: mettilo a 7 per.
3: Va avanti.
0: Grande Francesco, hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
10: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
3: immaginatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: 101.
1: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
2: Mamma mia.
1: Hai visto, Rick?
3: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
2: non guardatele.
3: Turbano, sì.
2: Abbastanza.
3: Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
2: Gamba spezzata, nel senso anche io.
3: Del Sassuolo.
2: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
1: Sembrava il video di Soul Felix Baxter con.
3: Mamma mia, quello col murder nel dance floor.
1: On the world.
3: Ma parliamo di cose belle invece, dai. Cristiano.
4: In che senso?
3: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
4: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
1: la scusa giusta.
4: Ciapette al nostro amico.
1: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
5: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
1: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
4: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
3: Vuol dire che sei anche cornuto.
1: È più di mezz'ora secondo me.
6: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, va bene.
1: È fantasiosa.
3: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
2: Sì.
3: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
2: No,
3: aspetta, cosa vuol dire?
1: Si bagnano i dischi.
3: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
1: Trova modo.
3: Il vecchio cretino è tornato in console.
2: Ha risolto la serata,
4: ma ha chiuso il locale.
3: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
7: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
1: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
2: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente. Diciamo. Okay.
0: E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Lo so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telo mare, casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
1: bravo,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: cocco, panini, granite.
0: Questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia.

0: fatto uscire dai mondiali.
1: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
1: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
1: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
1: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Milano.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: il
3: regalo.
4: R101 dammi il regalo, please.
5: Dove siete in inglese?
2: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883, c'è l'R101, dammi il regalo.
6: Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
7: R101, dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
8: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
9: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
5: La Montaruli.
2: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi.
0: Primo.
7: R101, dammi il regalo.
9: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
10: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno.
10: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami
10: fantastico,
2: anche Max. Ti chiamano Max. Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
10: Vi adoro.
0: Ma grazie.
10: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
9: Paolo c'era già.
10: Paolo c'era già, esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
9: Ha detto esatto. Cosa
2: fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
10: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ah, ho capito.
10: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
9: No. Vabbè, comunque sia una tana. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
10: Non Dua Lipa,
2: niente, allora basta.
5: Sapevo. Aveva due possibilità.
10: Era sbagliata.
5: Io so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
10: Spero di no.
5: Ecco, appunto, per
9: è bellissima
5: fortuna,
9: oggi.
5: Me la terrò io, ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
10: sì.
5: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
5: E Marlon Brando brandisce.
10: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci, Massimo.
2: Dai, tre possibilità. Sì. 16
10: i
2: tasti.
10: I numeri fortunati, 4.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
9: Sì. Vediamo.
8: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
9: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
10: 4.
11: Intorno alle 23:40 circa.
9: Sempre lei.
11: 23:40 circa. Scusate, 23:40 circa.
9: Quasi.
11: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo, l'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto, tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
10: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: Come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì.
3: Mamma mia, oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al
3: confine. E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine o da
3: tu? No, bevo caffè.
5: Bevi caffè, per
0: vabbè. Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque,
1: ti hanno adottato.
3: Sì, dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
5: altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo,
0: presto ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro

0: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
1: A sere che era un po' la prisa in collo in Enchula Chusol spagnola.
2: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo vero. In ballo i re assoluti.
1: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo. prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
2: Più o meno, sì.
3: A questa.
1: Questa.
3: A questa.

0: re delle La Sketchup. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla, con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio
1: tutto,
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, andare via tutti, sentiamo dai, dai, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: e oggi venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
3: bravissima Chiara, anche il badello
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
4: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea,
5: gioca il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Scontro Trump-Meloni. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Faceva pena. Si è inventato tutto. Con i nemici dell'Occidente non fa così. Tajani annulla il viaggio negli USA. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Khamenei contro Washington. Sì della Casa Bianca all'accordo con l'Iran. Le parole per debolezza e necessità. Hezbollah annuncia nel Libano in vigore un cessate il fuoco con Israele. Il sito Axios conferma, c'è il sì di Netanyahu. Silenzio delle TV di Putin sull'attacco ucraino a Mosca, il più duro della controffensiva. Panico tra i residenti che denunciano pioveva petrolio. La minaccia di Lavrov, ministro degli esteri russo, a Kiev. Colpiremo duro. Secondo scritto dell'esame di maturità. Le prove, latino al classico con Quintiliano, matematica allo scientifico, con calcoli relativi al lago di Bracciano e al terremoto in Friuli. Lingua e cultura straniera 1 al linguistico. Economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. È morto nella notte a Cecina Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, stroncato da un male incurabile. Aveva 58 anni, fu capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C. Domani la salma allo stadio Pitti di Livorno. Ai mondiali nordamericani continua il secondo turno dei gironi. Dopo il 6-0 di Canada, Qatar e l'1-0 di Messico, Corea del Sud, la giornata prosegue con Stati Uniti, Australia a Seattle dalle 21. Nella notte, Scozia, Marocco a Foxborough e Brasile, Haiti a Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è? Ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il ciappetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331 8090 101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Sì. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: la domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è la R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Lo so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telo mare, casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile.
2: Bravo,
3: due braccialetti.
2: Bravo. Bene, parliamo anche
3: Cocco, panini, granite.
0: Questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi. Ecco.

0: uscire dai mondiali.
1: Beh, sì, nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
1: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
1: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
1: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da miliardi.
2: Calma.
3: Allora.
4: R101 dammi regalo.
0: R101 dammi il regalo, please.
2: Dove siete anche in inglese, quando invece c'è da protestare? Dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
5: Dammi il regalo.
2: Dammi il regalo.
6: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
4: R101, dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
3: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
7: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
1: La Montaruli?
2: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
4: R101, dammi il regalo.
7: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
8: Ciao ragazzi.
7: Buongiorno.
8: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami
8: fantastico,
2: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
8: Vi adoro.
0: Ma grazie.
8: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
7: Paolo c'era già.
8: Esatto. Sì. Però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
7: Cioè, hai detto esatto.
2: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
8: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ah, ho capito.
8: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari hanno
7: capito. No. Vabbè, comunque sia una tana. E beh, sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
8: Non Dua Lipa,
2: niente. Allora basta.
1: Sapevo. Aveva due possibilità.
8: Era sbagliata.
1: Io lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
8: Spero di no.
1: Ecco, appunto, per vostra fortuna.
7: Oggi.
1: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
8: sì.
1: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
1: È Marlon Brando brandisce.
8: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci Massimo.
2: Dai, tre possibilità. Sì. 16
8: i
2: tasti.
8: I numeri fortunati, 4.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
7: Sì. Vediamo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
7: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
8: 4.
9: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
7: Sempre
9: alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
7: Quasi.
9: Buon proseguimento di serata.
0: Grazie. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
8: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Poi per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
4: Oh. Sì!
3: Mamma mia, oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Ci hanno un sedere comunque, Massimo. Gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Allora. Ma sei al confino.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confino da tu?
3: No, bevo caffè.
5: Bevi caffè, per forza.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque,
1: ti hanno adottato.
3: Sì, dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
5: altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene.
1: Senza
3: la camicia di Militello.
5: No, mi raccomando.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Allora,
3: anzi, me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata, Massimo!

0: sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il
3: proprio.
1: Ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate. Ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in collo in Enchula Chusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: essere head della SketchUp e ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, andare via tutti, sentiamo dai, dai, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: Me.
1: You know, mamma, have you on the booty, on the booty, di, di.
0: Bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
2: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
3: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaroche Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: gente in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe
0: che confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava,
1: no?
2: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
3: Sì.
2: E al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lei. Lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate, quando nominano lui c'è lui che
0: quello
2: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. È lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
1: Subito, così.
2: Tipo gli
1: Stati
2: Uniti.
1: Prime notti magiche italiane.
2: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie. Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era schiavio della famiglia.
2: Era un po'

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, mi viene da ridere? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
2: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
2: ragazzi,
4: dico?
2: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao, R101.
2: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
2: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore fisico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e sicuro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se gioco? Gioco poco poco, gioco poi, gioco di meno, non gioco mai, gioco poco ma gioco.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda. A metà.
3: Ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
2: Questo era un tema sui mondiali, praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
2: Grandissimo,
4: spettacolo.
2: Bravo Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
2: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
2: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Non smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
2: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
2: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo vabbè, Morgan.
2: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
2: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
2: sì,
7: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
2: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
2: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Anche Cristiano, sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì, sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
2: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
2: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
10: Ma fammi mangiare, che me
1: ma
10: prega.
1: Sì, ma che brava nonna, non c'è il colesterolo!
2: E per quello serve l'altro mio amico, masticarlo.
10: Non me lo dì.
1: Ti ha detta, io ne avrei un altro di masti, ma io andrei avanti.

0: 7 anni.
1: No.
0: Sono
2: volete
0: di Oia
2: qualcosa alla macchinetta del caffè?
3: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
3: Grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
0: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
1: immaginatevelo compagno di banco, uno così.
3: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano. Sì.
1: Abbastanza.
2: Gioca spezzata. In Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di

0: Solfì e Alex Baxter con...
1: Mamma mia, con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
1: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
2: In che senso?
1: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
2: No, stiamo cercando, sì, scuse, stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
2: Chapet al nostro amico.
0: Allora, noi
2: nostro
0: arriva amico. Un messaggio al 331 80 90 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
3: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
2: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi
1: vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora, secondo me.
4: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
2: Sì, ma è
0: fantasiosa.
1: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
5: Sì.
1: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo e fa: ma senti, ma dove sei qua? Che ti aspettano tutti, ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
5: No, è bello, no, aspetta,
1: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
1: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Oh, trova modo.
1: Il vecchio cretino è tornato in console.
5: Ha risolto la serata.
2: Ma ha chiuso il locale.
1: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
2: Credo.
1: Insomma. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Sì. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
5: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Comunque, tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più. Più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: orecchie delle La SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, far andare via tutti, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via!
3: Se

0: piace perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
1: de che, de che, de che, de me, de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty, di, di.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del...
3: E booty, booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
4: È capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: E allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: importante in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok, ce ne sono 7 sparsi in varie squadre, quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: rispondono tutti.
0: Provo a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe un
0: confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono modello", e quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
2: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è impicciato sulle scarpe. È lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay, per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno
1: subito, così,
2: tipo gli
1: nelle
2: Stati
1: prime
2: Uniti.
1: Notti magiche italiane.
2: Sì, esatto. E la prima partita agli ottavi di finale fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie. Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, con dice che la nazionale è intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia,
2: era un po'

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me vi è da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai,
5: ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega, un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu, un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto, un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata, un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi, un centrocampista che non passa mai, Motiro, un centrocampista scarso, Nagagata, un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu, e infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frego. In panchina abbiamo un secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chissà se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda. A metà.
3: Ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte.
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
4: spettacolo.
0: Bravo Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
6: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Non smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo vabbè, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
10: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
10: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
11: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
11: Numero di!
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Rodrigo.
11: Diga. Che frigge il carciofo che ha fatto? Si sente dal profumo. E da come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni,
3: sono
5: di Oia.
3: Volete qualcosa alla macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
4: Grande
0: Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutti
1: in
5: bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che non sa
4: mettetevelo compagno di banco uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni. Bravo. Per questo Tortorella Challenge.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono tu.
1: Non guardatele.
2: Turbano,
1: perché...
2: turbano, sì.
1: Sì. Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gioca spezzata. In Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Ellis Bextor con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando, sì, scuse, stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Ciapet al nostro amico.
0: Allora, noi arriva amico. Un messaggio al 331 80 90 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei, che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, va.
0: È fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget festivi li sa a memoria Riccardo.
3: Lo so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare,
0: Cacco
3: casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh, che peccato!
2: Che
3: peccato!
2: Che necessita questo.
0: A loro ci avevano fatto uscire dai
2: certo.
0: mondiali.
2: Nello certo. spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da mille.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi regalo.
0: R101 dammi regalo, please.
5: Dove siete anche in inglese?
2: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi regalo.
2: Dammi il regalo, R101.
6: Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
7: R101, dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
8: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
9: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
5: La Montaruli?
2: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
7: R101, dammi il regalo.
9: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
10: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno.
10: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami anche Max. Ti chiamano
10: fantastico.
2: Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
10: Vi adoro.
0: Ma grazie.
10: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
9: Paolo c'era già, esatto.
10: Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
9: Ha detto esatto. Detto.
2: No. Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
10: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ah, ho capito.
10: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari
9: No. Vabbè, comunque sia. Salutami. Una Tani è sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
10: Oh. Non Dua Lipa, no.
2: Niente, allora basta.
5: Sapevo. Aveva due possibilità.
10: Era sbagliata.
5: Io lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
10: Spero di no.
5: Ecco, appunto. Per
9: è bellissima
5: fortuna,
9: oggi.
5: Me la terrò io, ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
10: sì.
5: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
5: E Marlon Brando brandisce.
10: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci, Massimo.
2: Dai, tre possibilità. Sì. 16
10: i
2: tasti.
10: I numeri fortunati, 4.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
9: Sì. Vediamo.
8: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
9: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
10: 4.
11: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
9: Sempre
11: alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
9: Quasi.
11: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
10: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Poi per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
2: Oh.
4: Sì!
0: Fantastico. Vabbè. Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da
3: tu?
4: Bevo caffè. Bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa la casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata bene.
3: Senza la camicia di Militello.
4: No, va
0: bene.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo.
0: Allora,
3: anzi, me l'hai dato.
0: Ciao.
3: Ciao. Buona

0: sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata.
2: Le basi, Paolo.
0: Le non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulon chusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Questa.
3: Attenzione. 45 giri comprato a Castiglione della Pescaia.
2: Provate
1: il mix del Clemente, la farnici dentro.

0: al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via!
3: Se

0: felice perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah,
1: de che, de che, de che, de me, de te.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti bravi anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea,
4: è capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101. Everyone!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, no, dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il chapette al nostro amico.
0: Allora, a noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, va bene.
0: Fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare quella
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget festivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: bravo,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: cocco, panini, granite.
0: Questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi ecco.
3: Oh, che peccato.
2: Questo aggiornamento.
0: A loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da
2: con calma.
3: Allora
4: R101
3: dammi
4: un
3: regalo.
5: Dammi il regalo, please.
6: Dove siete
7: anche in inglese?
6: Tutti? Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
8: R101. Dammi il regalo.
0: È arrivato lui.
9: R101, dammi il regalo.
6: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
6: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
10: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
11: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
7: La Montaruli.
6: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi.
0: Primo.
9: R101, dammi il regalo.
11: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
12: Ciao ragazzi.
11: Buongiorno.
12: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
6: Ti chiami
12: fantastico,
6: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
12: Vi adoro.
0: Ma grazie.
12: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
6: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
11: Paolo c'era già, esatto.
12: Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
11: Ha detto esatto.
6: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
12: Lavoro per una grande azienda di caffè.
6: Ho capito.
12: Forse la numero uno, ma non si può dire, magari ancora
11: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
6: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
12: Un balone. Non Dua Lipa. No, niente.
6: Allora basta.
7: Sapevo. Aveva due possibilità.
12: Era sbagliata. Porca miseria.
7: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
12: Spero di no.
7: Ecco, appunto. Per
11: è bellissima
7: fortuna,
11: oggi.
7: Me la terrò io. Ma adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
6: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
7: E Marlon Brando brandisce.
12: Il Massimo brandisce.
6: Allora,
0: provaci, Massimo.
6: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
12: I numeri fortunati. 4.
6: Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
11: Vediamo.
0: Dammi il regalo. L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
11: Vai.
0: Massimo, confermi?
6: Vai.
12: 4.
13: Edizione intorno alle 23:40 circa.
11: Sempre lei.
13: 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
11: Quasi.
13: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
12: Ci penso. 7.
6: Ci ha pensato.

0: Bergamo alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Poi per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto.
0: Sì. Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11.
2: Oh.
4: Sì.
3: Oggi la mia giornata.
0: Bravo. È la tua giornata, decisamente.
3: Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un
3: calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da
3: No, bevo caffè.
4: Bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
4: altre entrate,
0: tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa la casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene? La camicia di Militello.
4: No, va
0: bene.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo.
0: Allora,
3: anzi, me l'hai dato.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Massimo, buon weekend.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in collo in Enchula Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare a essere hip, dice a essere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa.
3: Attenzione, 45 giri comprato a Castiglione della Pescaia.
2: Provate
1: la mista Clemente, la Farnici, Dendler, la contropiede.

0: delle La Sketchup e ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti, sentiamo dai
0: gli ascoltatori della banda. Con Asereche la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via!

0: oggi venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah,
1: de che, de che, de me, de te. You know, Obama, have you on the booty, on the booty, di di.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora, all'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiarò che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: importante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale.
0: E rispondono tutti.
1: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe un
0: confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. E al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934, anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
0: Okay.
1: Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati Uniti.
2: Prime notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavio del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po'

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di segno e Sigiro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chiesa Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
2: A metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte.
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica è cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vaica Monica.
0: Certo.
2: Faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece è un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
0: e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo.

0: Rodrigo,
1: quando frigge il carciofo che fa? Tu si sente dal profumo e da come bolli.
2: Non sta a fare il carciofo.
3: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
4: Dai, ma devi... ha vinto Marisol.
2: De Vinner,
5: ciao,
2: Ergito
5: 1, sono Francesco, ho 7 anni.
2: No,
5: sono
4: volete
5: di Oia
4: qualcosa
5: e
4: la macchinetta del caffè?
3: Mettilo a 7 per.
2: Va avanti.
3: Grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Zitti! Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che sì, non mi stupisce. Un centrocampista che
6: immaginatevelo compagno di banco, così.
3: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in collo in Enchula Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare a essere hip, dice a essere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: sposato a Serete nella SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 c'era prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via!

0: felice perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah,
1: de che, de che, de che, de me, de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty, di di.
2: Bravissima Chiara, anche il badello del booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti bravi anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me
1: l'ha
3: rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, rende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101. Everyone!

0: importante in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo.
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe
0: che confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
3: Sì.
2: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
2: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno
1: subito, così
2: tipo gli
1: nelle
2: Stati
1: prime
2: Uniti.
1: Notti magiche italiane,
2: sì, esatto. E la prima partita agli ottavi di finale fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie, gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, con dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, lì c'è scudi, c'ho da fare.
3: Era schiavio della famiglia.
2: Era un po' schiavio.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
2: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
2: ragazzi,
4: dicono?
2: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao, R101.
2: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
2: vai,
5: ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sigiro di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chisese Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh, e fai merenda.
2: Francesco.
4: Fai merenda.
3: Vabbè, a metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
2: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte.
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
2: Grandissimo, bravo.
4: Spettacolo.
2: Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo. Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
2: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
2: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
2: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo Morgan.
2: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
2: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
2: sì,
7: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Vanca Monica.
2: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
2: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
2: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì, mi ricordo.
2: Ciao
9: Ignazio da quelli della mensa.
2: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
10: Ma fammi mangiamma che me
1: ma
10: prega.
1: Sì, ma che brava nonna. C'è il colesterolo!
2: E per quello serve l'altro, mio amico. Oh. Masticarlo.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
2: Noi dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il allungare il challenge.
2: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
2: The winner is.
1: Lo dico.
11: Ma come frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo? Era come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
2: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Ciao,
1: R101,
5: sono Francesco, ho 7 anni.
1: No.
5: Sono di Oria.
3: Volete qualcosa alla macchinetta del caffè?
2: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
4: Io devo andare a nozze a luglio.
2: Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginate fatevelo compagno di banco uno così.
2: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono tu.
1: Non guardatele.
2: Turbano. Sì,
1: sì. Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gioca spezzata. In Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Ellis Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Chapet al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331 8090 101, se dite aiuto banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì,
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Ho capito, ma hai preso un impegno, è di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare,
0: Cacco
3: casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: cocco, panini, granite.
0: Questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi ecco.
0: Questo loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: dai, sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Milano.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi regalo.
0: R101 dammi regalo, please.
5: Dove siete anche in inglese, quando invece c'è da protestare? Dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi regalo.
6: Dammi il regalo,
7: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
2: Che abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ci ha provato.
1: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101, dammi il regalo.
2: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
10: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
10: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami fantastico, anche Max. Ti chiamano
10: fantastico.
5: Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
10: Vi adoro.
0: Ma grazie.
10: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
2: Paolo c'era già.
10: Paolo c'era già, esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
2: Ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
10: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ah, ho capito.
10: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
2: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
10: Non Dua Lipa, niente.
5: Allora basta.
1: Sapevo. Aveva due possibilità.
10: Era sbagliata, porca miseria.
1: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
10: Spero di no.
1: Ecco, appunto, per questa fortuna
2: oggi.
1: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne, perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
10: sì.
1: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
1: E Marlon Brando brandisce.
10: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
10: I miei numeri fortunati. 4.
5: Quattro. Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
2: Sì. Vediamo.
9: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
2: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
10: 4.
11: Accendiamo. Intorno alle 23:40 circa.
2: Sempre
11: alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
2: Quasi.
11: Buon proseguimento di serata.
0: Grazie. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
10: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: Ma
1: come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90?
2: Boia, per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì! Sì!
3: Mamma mia, oggi la mia giornata. Fantastico.
0: Ragazzi, hanno un sedere comunque Massimo. Gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco, vero?
3: E non mangio neanche il salame.
1: Allora. Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No, bevo caffè.
0: Sì, certo, quello.
4: Bevi caffè, per vabbè.
0: Beh, fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene. La camicia di Militello.
4: No, mi raccomando.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo! Anzi, me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata, Massimo! Ciao.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in collo in Enchulon Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo vero. In ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo. prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno, sì.
1: A questa.
2: Questa.
1: A questa.

0: Tutta serie che delle Last Ketchup, ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma.
0: Loro
1: mamma mia, Milano.
0: Magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di essere che.
1: Certo.
0: Perché no?
2: Ma oddio.
0: Sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo, dai, sentiamo, dai, dai, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via!

0: anche il badello del... e
1: ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti bravi anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
2: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea,
3: giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Karaoke Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Alex Baxter con.
2: Mamma mia, quello con Murder nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è? Ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare.
0: La scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro, stamattina mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come cosa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che c'è anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma è
0: fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo i mixer
0: George Clooney, Pamela,
1: certo,
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telo mare, casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: bravo,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh.
2: Questo aggiornamento.
0: A loro ci avevano fatto uscire le
2: certo
0: mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non
2: e
1: sbaglio,
2: contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Mirella.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi regalo.
0: R101 dammi regalo, please.
5: Dove siete in inglese?
2: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi regalo.
6: Dammi il regalo,
7: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
10: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
5: La Montaruli?
2: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
11: R101, dammi il regalo.
10: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
12: Ciao ragazzi.
10: Buongiorno.
12: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami anche Max.
12: Fantastico.
2: Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
12: Vi adoro.
0: Ma grazie.
12: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
10: Paolo c'era già,
12: esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
10: Ha detto esatto.
2: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
12: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ah, ho capito.
12: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
10: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
12: Oh. No, non Dua Lipa. No,
2: niente, allora basta.
5: Sapevo. Aveva due possibilità.
12: Era sbagliata, porca miseria.
5: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
12: Spero di no.
5: Ecco, appunto. Per
10: è bellissima
5: fortuna,
10: oggi.
5: Me la terrò io. Ma
12: bene.
5: Adesso il momento è solenne, perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
12: sì.
5: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
5: E Marlon Brando brandisce.
12: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci Massimo.
2: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
12: I numeri fortunati. 4.
2: 4.
0: Subito. Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
10: Sì. Vediamo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
10: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
12: 4.
13: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
10: Sempre
13: alle 23:40 circa. Sì, scusate, 23:40 circa.
10: Quasi.
13: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
12: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: volta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh. Sì!
3: Oggi la mia giornata. Fantastico.
0: Ragazzi, c'hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco. Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No, bevo caffè.
4: Bevi caffè. Per
0: Beh, fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
4: altre entrate,
0: tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa la casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene? La camicia di Militello.
4: No, mi
0: raccomando.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo.
0: Anzi,
3: me l'hai dato.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Massimo Bowie.

0: La trullala.
1: L'avete sbagliata comunque. Tutto. L'avete sbagliata.
2: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
1: Ma come?
2: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
3: Le basi, Paolo.
2: Le basi. Le
1: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
4: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclo stilato.
2: Il ciclo stile dell'oratorio, certo.
1: Vabbè, vabbè.
3: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
2: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
3: A sere era un po' la prise in colin in chulanciusol spagnola.
1: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
3: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
1: Più o meno, sì.
2: Ma questa?
3: Questa?

0: spiaggia.
1: Era più bella la versione di Paolo.
2: È vero. Sì. Però tutto ciò è diventato a Sereche delle Las Ketchup. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331-8090-101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
2: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
2: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me
2: che arriveranno tra poco pure. Mamma, loro,
1: mamma mia Milano,
2: magari proprio con questa versione di essere che,
1: certo,
2: perché no.
3: Bah, oddio.
2: Sentiamo com'è venuta.
1: Far andare via tutti. Sentiamo.
2: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
2: Ok.
1: Fino adesso è buona. Fino adesso è buona.
2: Via.

0: perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
3: bravissima Chiara, anche il badello
1: ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti bravi anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
4: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga ho visto, rende l'idea,
5: giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sedilo di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chissà se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
2: A metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo,
3: spettacolo.
0: Bravo Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
6: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vaica Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
3: Invece
9: è un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
9: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
10: ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
10: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro di masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
10: Ma che frigge il carciofo che ha fatto? Si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni, sono di Oia e a proposito
2: del caffè.
0: Mettilo a 7 per.
3: Grande
0: Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di
4: R101. Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che non
3: immaginate fammelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni. Bravo. Per questo Tortorella Challenge.

0: gente in questi giorni. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: Addirittura.
1: No, credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe
0: che confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore quadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava,
2: no?
1: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
2: Sì.
1: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è impicciato sulle scarpe è lui.
2: Una protesta
1: è lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati
2: prime
1: Uniti.
2: Notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, gli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri, e quindi il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, i giocatori neri

0: Ronaldo del Bologna, okay, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. E quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
1: Era schiavio della famiglia.
0: Era un po' schiavo

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sbagliata comunque. Tutto. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanciusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno,
1: A questa.
2: Questa.

0: Chiaro.
1: Era più bella la versione di Paolo.
2: È vero. Sì. Però tutto ciò è diventato asereje delle Las Ketchup. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331-8090-101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico, ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
2: Sabato scorso
1: ancora
2: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
2: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
2: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
2: loro,
1: mamma mia Milano,
2: magari proprio
1: tutto
2: con questa versione di essere che,
1: certo,
2: perché no.
3: Bah, oddio.
2: Sentiamo com'è venuta.
1: Per andare via tutti. Sentiamo.
2: Gli ascoltatori della banda con Asereje, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
2: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
2: Via!

0: oggi venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Bravissima Chiara, anche il padello del
1: Vabbè. Cioè, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora, l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiarò che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, Kiro Agatsu. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu Nagazata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken Mitsubishi. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, Nagagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino Nagatsu. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sidiro di Frigo. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, Chisese Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: Vabbè, a metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma questo era forte. Un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte.
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
0: Grandissimo. Wow. Bravo.
3: Spettacolo.
0: Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
0: sì,
6: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vaica Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
8: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa, e adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
9: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Sì, brava nonna, c'è il colesterolo!
0: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
9: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro di masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti il lunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale
2: diamine.
0: Che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
9: Quello che frigge il carciofo che fa, tu si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni,
3: no.
4: Sono di Oria e a
2: la macchinetta del caffè?
0: mettilo a 7 per.
3: Va avanti.
0: Grande Francesco, hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
10: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
3: immaginatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: gente in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo.
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Ma sarebbe
0: un confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: Tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. Al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate, quando nominano lui c'è lui che
0: quello che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, 4 anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
1: Subito, così.
2: Tipo gli
1: Stati
2: Uniti.
1: Nelle prime notti magiche italiane.
2: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era Schiavio della famiglia.
2: Era un po' Schiavio.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331 8090 101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, va bene.
0: Fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare quella
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo il mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare, Cacco casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco, panini, granite.
0: No, questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato e quindi ecco.
3: Oh, che peccato.
2: Questo
0: loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Milano.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: il
3: regalo.
4: R101
3: dammi
5: il
3: regalo, please.
5: Dove siete tutti?
2: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza.
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
6: Dammi il regalo.
7: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
4: R101, dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
3: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
8: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
5: La Montaruli?
2: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
4: R101, dammi il regalo.
8: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
9: Ciao ragazzi.
8: Buongiorno.
9: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami
9: fantastico,
2: anche Max. Ti chiamano Max. Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
9: Vi adoro, vi adoro.
0: Ma grazie.
9: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
8: Paolo c'era già,
9: esatto. Sì. Però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
8: Ha detto esatto.
2: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
9: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ho capito.
9: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari ancora non
8: capito. No. Vabbè, comunque sia una Tani e sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando
9: un
0: vuoi.
9: No, non Dua Lipa.
2: Niente, allora basta.
5: Sapevo. Aveva due possibilità.
9: Era sbagliata, porca miseria.
5: Lo so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
9: Spero di no.
5: Ecco, appunto. Per
8: è bellissima
5: fortuna,
8: oggi.
5: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
9: sì.
5: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
5: E Marlon Brando brandisce.
9: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci Massimo.
2: Dai, tre possibilità. Sì. 16 tasti.
9: I numeri fortunati, 4.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
8: Sì. Vediamo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
2: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
9: 4.
10: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
8: Sempre lei.
10: Alle 23:40 circa. Sì, scusate, 23:40 circa.
8: Quasi.
10: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo, l'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
9: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: volta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì.
3: Oggi la mia giornata.
0: Bravo. È la tua giornata, decisamente.
3: Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, c'hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
3: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No, bevo caffè.
0: Sì, bevo caffè.
4: Bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi.
4: Altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa la casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene?
1: Senza
3: la camicia di Militello.
4: No, mi
0: raccomando.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata,
3: ciao.
0: Massimo Bowie!

0: Sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno,
1: A questa.
2: Questa.

0: dai,
1: gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
0: Vai.
1: Ok.
0: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
1: Via!

0: sta finendo la settimana. Sono felice perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
1: de che, de che, de che, de me, de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty, di di.
2: Bravissima Chiara anche. Il badello del... E booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè, ma vabbè. Cioè, siete riusciti bravi anche a ricantare, a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me
1: la
3: è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, prende l'idea.
4: Il capocannoniere del Congo ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora, l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaroche Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.